listen to the falls.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di Disabili International Radio di RVD, buongiorno. Questa mattina abbiamo una scolaresca nutrita al dialogo nel buio che ci parlerà di questo evento che hanno vissuto, di questa mostra. Sono 7 ragazzi, sentiamo prima i loro nomi, passiamo uno a uno il microfono. La prima voce è di?
3: Simone.
0: Simone, ciao Simone. Poi abbiamo vicino a Simone?
4: Giulio.
0: Giulio. Poi vicino a Giulio chi c'è, intanto che arrivano gli altri? Vicino a Giulio. Dopo Giulio, Simone, Giulio. Il nome. date tutti il vostro nome, siamo un po' incasinati stanotte quando si è in tanti.
3: Gabriele,
0: quindi Simone, Giulio, Gabriele,
4: Cristian
0: è il quarto, il quinto, sentiamo il quinto.
5: Elianto
0: è il sesto. Elianto, sesto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
3: Ok, sono Jack
0: il sesto, e il settimo infine l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina,
5: Davide,
0: perfetto. Allora iniziamo quindi da Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, e poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
6: È un'esperienza nuova,
0: sì?
6: Non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
6: Sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulia invece cosa ne pensa di questa esperienza.
4: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
7: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante, perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stata veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
7: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
7: Sì.
0: Perfetto. Allora, passiamo il microfono al vicino, ovvero a...
8: Davide.
0: Sentiamo Davide.
9: È stata un'esperienza molto toccante, perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
9: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco. Sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
10: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
10: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari? Da ripetere magari anche?
10: Sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
10: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
10: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
10: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria, o siete solo maschi?
10: No, siete soltanto maschi.
0: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora, nella scuola c'è qualcuno, allora perfetto. E abbiamo, chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato come è andato. Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
6: Elianto, vedi
0: che no. Elianto. Allora, ecco.
5: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto?
5: Sì, cioè è stato molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
5: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
5: Ma io non ho... nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
6: Aspetti che manca Jack, che deve sapere.
0: Ah, Jack si era allontanato.
6: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
3: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno,
0: sì,
3: aveva un altro modo di essere, non so come dire.
0: Ma hai avuto paura?
3: No.
0: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che hai visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimaniamo un altro poco?
3: No, non è una cosa che a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma...
0: Riposante,
3: no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque cioè con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
0: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
3: No, una curiosità,
0: per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
3: Io le risponderei a seconda, cioè, di quello che penso io,
8: sì, sì,
3: di quello che ho provato, e avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché per sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
8: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi, delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo. Ecco perché il muro per noi non vedente è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette. Vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi!
11: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche oggi sentiremo l'esperienza di 6 ragazze che hanno vissuto questa bella o brutta esperienza, ma lo sentiremo da loro. Sentiamo la prima, che mi pare si chiami Alice.
2: Allora, secondo me è stata una bella esperienza. È divertente ma anche strana, perché comunque non è da tutti i giorni camminare al buio, toccare le piante, andare al mercato, salire su una moto, eccetera. E quindi secondo me è stata un'esperienza bella e divertente, anche istruttiva.
1: Che classe fai, Alice?
2: Seconda scienze umane.
1: E qui a Milano?
2: No, a Mondovì, provincia di Cuneo.
1: Ah, quindi vieni dal Piemonte, così lontano. Esatto. E allora, sentiamo la tua compagna vicina, la voce di?
3: Di Ambra.
1: Ambra.
3: Allora, per me questa

0: vista più semplice, perché in questa esperienza non c'erano proprio tutte le cose che succedono
1: in realtà.
0: Sì, in realtà. Ad esempio non c'erano diversi ostacoli, tipo i marciapiedi, scalini, queste cose. E comunque c'è stata bella.
1: Bene, passiamo la voce, la palla a
2: Vittoria.
1: Ecco Vittoria, bene. Già il nome è vincente, no? Raccontaci.
2: Sì, anch'io come le mie compagne, per me è stata un'esperienza molto bella, che penso che dovrebbero fare almeno tutti una volta nella vita, perché appunto ti fa capire, diciamo, in una minima parte cosa provano le persone che le persone cieche, e che appunto vivono una vita, diciamo, non
1: agiata, diciamo. Dovevo dire la verità.
2: E niente, quindi secondo me almeno una volta nella vita bisognerebbe provarla questa esperienza.
1: Avanti la prossima, allora sentiamo.
3: Andrea. Ok, allora sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto dalle mie compagne.
1: Sì.
3: Posso aggiungere solamente che trovo che sia un'esperienza che ti rimane comunque segnata, perché da persona vedente passare anche solo un'ora

0: anche noi abbiamo dei sensi che sono così poco sviluppati. Io mi sono trovata molto in difficoltà all'inizio, soprattutto perché non ero assolutamente abituata ad orientarmi, perché baso tutto, anche se non ci vedo molto di mio.
1: Siamo parenti. Però,
0: comunque difficile, perché non vedere completamente è tutt'altra cosa.
1: Andiamo alla quinta ragazza, mi pare che
2: Anita,
1: non la moglie di Garibaldi, ma anche lei avventuratasi nel dialogo nel cuore. Per te, Anita, come va?
2: Allora, credo sia un'esperienza veramente
1: un'esperienza
2: istruttiva,
1: sì.
2: Perché si tende sempre a svalutare comunque la fatica degli altri, si pensa sempre che sia più facile, e invece quando uno si prova sulla propria pelle, credo che diciamo entra in un'ottica diversa, per cui riesce a capire comunque un minimo quanto in realtà è difficile, nonostante appunto noi siamo state aiutate, quindi era tutto molto più semplice, e quanto tutto questo possa comunque far paura.
1: Bene, manca la Gloria, allora Gloria,

0: qualcuno, a parte noi, oggi avete fatto la grande incetta, oggi avete fatto un'indigestione di non vedenti da tutte le parti. E invece che cosa vorreste chiedere a un non vedente, quale sono io per esempio, un giornalista che ormai non dico di una certa età, però insomma l'età la fate voi, ma che vorreste chiedere ad altre cose sulla disabilità visiva? Cosa è che vi frulla in testa? Fate qualsiasi domanda, io rispondo a tutto.
1: Una mia domanda è, cioè sono due in realtà.
0: Allora, tu sei?
1: Ambra,
0: bene.
1: Quando sei diventato non vedente, all'inizio com'è stato?
0: Allora, io sono diventato non vedente gradualmente perché ho avuto il glaucoma congenito a 6 mesi, poi a 10 anni totalmente ho perso la vista. L'ho persa di giorno in giorno, quindi ero già un po' preparato e poi tra l'altro ero già in un collegio di non vedenti perché tanti anni fa non esistevano le scuole normali come adesso, che i disabili vengono inseriti nella stessa classe con gli altri bambini, e noi avevamo una scuola proprio per non vedenti, quindi ero già preparato, quindi è avvenuta così. Seconda domanda.
2: Allora, io sono Anita.
0: Sì.
2: E volevo chiedere più che altro appunto una delle tante cose che credo sia molto difficile, non capisco bene, è per esempio l'attraversare la strada, quando capire quando si può e quando non si può.
0: Ecco, diciamo che teoricamente ci dovrebbero essere i semafori sonori, ma non è che ci siano sempre dappertutto, sicuramente nella vostra città non ci sono, magari qui a Milano sì, però spesso sono anche rotti e poi guardate, è veramente difficile attraversare, spesso noi ci affidiamo alle altre persone che attraversano, infatti aspettiamo qualche buon'anima che ci aiuti ad attraversare. Sì, prego.
2: E appunto volevo chiedere anche se quando magari qualcuno si avvicina,
0: sì,
2: per chiedere se appunto serve aiuto, se comunque è una cosa che fa piacere o magari non tanto, perché
0: questo è suggestivo, cioè dipende da soggetto a soggetto, una questione, dipende. Poi se magari prima un po' si parla forse è meglio, perché se siamo intenti a orientarci e ci si tocca all'improvviso possiamo essere un po' sbalzati, però una volta che si chiede posso aiutarti a attraversare, può dire sì, può dire no. Io nel caso mi dico sempre sì, perché so che è una buona azione che qualcuno vuole fare. Ancora un'ultima domanda, poi il tempo è finito perché abbiamo superato già i 10 minuti. Chi è che fa ancora una domanda? Di qualsiasi genere, ragazza, anche se dici ma no, io questa domanda non la farei perché magari è Giuseppe Sarrabia oppure Giuseppe Arrossiscio o altro, ditemi.
3: Allora, io sono Alice.
0: Sì.
3: Qual è magari una delle cose che trovi più difficile fare?
0: Ma difficile fare, cioè, tutto è difficile e tutto è facile, l'importante è fare. Una delle cose che invece noi troviamo molto fastidioso è quello di avere vicino ai muri motorini, biciclette ed altro, perché il muro per noi è un segno del cammino, quindi dove ci sono i muri noi col bastone riusciamo a muoverci lungo il muro e ad avere dei punti di orientamento. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qui tutti quanti, speriamo di ritrovarci ancora, buon anno e buon tutto. Ciao, a presto ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, insieme.
4: Viva dialogo nel buio.
0: Ok, sembrava quasi una preghiera. Ciao ragazzi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito siamo qui al Dialogo del Buio in via del Vivaio 7, via Vivaio 7, e abbiamo due persone con noi. Sentiamo il più giovane intanto. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Mi chiamo Pietro.
1: E poi sentiamo la persona più anziana, ma non giovane lo stesso.
3: Grazie, sei veramente simpatico. Mi chiamo Rudy, sono il papà.
1: Il papà, quindi Rudy e Pietro. Allora, Pietro secondo me ha 11 anni, è vero?
2: Sì, circa
1: 11,
2: ne ho 13.
1: No, ma ti ho fatto più giovane già. Comunque è meglio essere già più giovani a una certa età che poi un'altra. Senti, tu come che ti è parso di questa esperienza del Dialogo nel Buio?
2: Allora,
1: hai avuto paura?
2: All'inizio avevo un po' di ansia,
1: sì.
2: Però col passare del tempo mi sono anche abituato al buio, lo spazio era più...

0: concepivo più lo spazio, non so come dire.
1: Ecco, le parti che ti hanno affascinato di più e quelle che ti sono piaciute di meno?
0: Allora, il riconoscimento di animali tramite il tatto,
1: sì,
0: mi è piaciuto molto, mentre una parte che mi ha un po' impressionato...
1: La città?
0: No, il ponte.
1: Ah, il ponte il tibetano, sì.
0: Sì.
1: Avevi paura di cadere per caso?
0: Anche sì, ah, avevo paura proprio anche di perdere, però...
1: Cosa pensi del buio? Tu cosa pensi che un non vedente viva il buio? Dici, ma questi non vedenti ce l'hanno tutti i giorni, noi forse solo un'ora ed è pure troppo?
0: A pensarci è una cosa molto, come si dice?
1: Difficile.
0: Sì, anche proprio difficile da capire, da immaginare, perché...
1: Ecco. Ma tu hai conosciuto mai un non vedente?
0: No, allora, conosciuto di persona no.
1: No, oggi ne hai fatto un'incetta praticamente dai ragazzi delle guide, poi a me, poi l'ultimo, il più casinaro del genere. E allora senti, quali sono i tuoi desideri del futuro? Hai, per esempio, se uno ti chiede che vuoi fare da grande, tu che vorresti fare?
0: Di sicuro vorrei aiutare le persone.
1: Beh, questo è... In che maniera? Magari uno aiuta facendo il medico oppure che ne sto facendo?
0: In realtà vorrei fare anche volontariato per guidare un'ambulanza.
1: Visto, già. Okay. Ci siamo. Vabbè, allora se mi farò male tra 15 anni ci sarai tu al mio capezzale.
0: Certo.
1: C'è arrivato Pietro. Sentiamo il papà invece, papà Rudy. Come ha avuto l'idea di venire qui al Dialogo del Buio? Chi l'ha suggerito?
2: Ah, guarda, mi ha portato mia moglie. Io vado a rimorchio.
1: Ho capito, vabbè. E la parte più bella di questa esperienza qual è stata per te, Rudy?
2: Ma guarda, io porto gli occhiali perché senza di quelli praticamente...
1: Sei come noi.
2: Siamo
1: alla pari.
2: Siamo fratelli.
1: Siamo fratelli, vabbè.
2: No, mi piace molto il fatto di... mi è piaciuto molto il fatto di essere, vabbè, con la mia famiglia, ma anche con persone
1: estranee, sì,
2: sì,
1: certo.
2: E quindi
1: certo.
2: Vedi che riesci a superare quella diffidenza che hai nei confronti di tutto il mondo, no? Quando sei in metropolitana, quando sei al lavoro, quando sei al supermercato. Invece al buio, capendo la situazione,
1: sì,
2: allenti questa diffidenza, ti riesci a toccare senza imbarazzi,
1: certo.
2: A entrare in relazione e ti accorgi quanto è importante fare domande, ascoltare le risposte, cosa che invece normalmente non si fa o si fa solo con le persone che già conosciamo perché è tutto più rassicurante.
1: Ma tu nella tua vita hai incontrato già dei non vedenti che hai accompagnato magari alle fermate delle metro? Potrei essere uno di quelli io perché ogni giorno qualcuno mi accompagna.
2: Se c'è da dare una mano, sempre, e mi è capitato nel tempo, però l'ultima persona non vedente con la quale ho fatto qualcosa di interessante,
1: sì,
2: è stata una ragazza,
1: sì,
2: che si chiama Frida Bollani,
1: sì,
2: che è un'ottima,
1: conosco,
2: è una grande musicista,
1: sì, sì, conosco.
2: Abbiamo fatto due serate insieme ed è stato meraviglioso perché
1: sì,
2: suonare,
1: sì, beh,
2: condividere la musica,
1: certo,
2: insomma, ti assicuro, è stata una vera esperienza.
1: Peccato
2: punto... che lei ha 24 anni, io ce n'ho 48, però
1: a questo punto mi viene da dire, ma tu che fai nella vita?
2: Io faccio il papà, faccio il marito, lavoro in proprio e quando posso suono, scrivo le mie canzoni.
1: Ah, capito.
2: Vedi, perché
1: anche,
2: siamo in radio.
1: Anche nell'intervista precedente mi è capitato un altro signore che faceva questo e che quindi poi a fine registrazione abbiamo dovuto scambiarci i dati.
2: Sì, sì, dopo ti lascio il mio Spotify, così ti ascolti le mie canzoni. Però le mie canzoni sono piene, sono canzoni ironiche e a volte anche un po' volgari, però insomma, volgari,
1: certo,
2: dai, ci ha detto qualche parolaccetta,
1: vabbè,
2: niente
1: ormai,
2: di insostenibile.
1: Ormai le mettono tutti. Senti, faresti altre esperienze con il buio, tipo la cena, tipo il
2: teatro? Quella della cena mi ha intrigato molto, però non pensavo di farla con mia moglie, ma insomma, questo non posso dirlo.
1: Va bene.
2: Sto scherzando. Invece no, ho pensato con mia moglie,
1: sì,
2: dai, facciamo una cena al buio, vediamo cosa viene fuori.
1: Bene, solo Pietro è il frutto del vostro amore, ce ne sono altri pargoli?
2: No, no, abbiamo anche un altro ragazzo, Giorgio, però sai, i 16 anni fanno un po' gli induriti, non c'hanno voglia di parlare.
1: Ho capito, beh. Allora magari verrà in qualche altra occasione, anche perché noi, se volete, possiamo intervistarvi anche a distanza per telefono, se magari volete fare una nuova intervista.
2: Dai, volentieri.
1: Allora, a questo punto io ringrazio entrambi, vi auguro una buona giornata e alle prossime.
2: Ciao.

0: Disabili International Radio presenta
1: la giornata senza tabacco. Oh, ok, ci state? Insomma, buongiorno.
0: Il gallo di Simone.
1: Ben trovati dopo la pausa.

Amici miei, buongiorno, il Gallo di Simone, rigorosamente in onda in diretta da Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24ore news.it, Roma, i tecnici siamo tutti qui, grazie Giuseppe per la linea. C'è da dire che se oggi, lo scopriremo tra poco, è la giornata mondiale del tabacco, cioè contro il fumo, il tabacco. Ma parleremo anche della capsula del tempo. Quando eravate bambini, voi avete mai nascosto qualcosa sotto il terreno per dire lo ritroveremo tra 10 anni? Tra 20 anni, tra 2 anni? Fatemelo sapere, perché parleremo anche di questo oggi. Buongiorno a tutti!

0: Giornata mondiale senza tabacco. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì. Senza tabacco ce la potremmo fare, ragazzi, di tempo zero everyday, due bagnini? Ce la facciamo? Boh, che ne so. Io da tabagista mi sa che è molto difficile, dovremmo però proprio smettere di fumare. Buongiorno amici radioascoltatori dagli studi Umbre di Monteleone d'Orvieto, Milano, Roma e Grosseto, rigorosamente in onda in diretta. Noi siamo i due bagnini. Amici, dai, proviamoci a smettere di fumare perché è veramente dannoso per la nostra salute. Buongiorno a te Quirino, oggi è il tuo onomastico, oggi nel 1780. 83 primo volo di una mongolfiera, mentre nel 1984 pubblicata Berin the USA di Springsteen, nel 1951 nasce Marco Risi, mentre nel 1975 Angelina Jolie compie gli anni oggi. Oggi gli sportivi invece: Walter Novellino, calciatore, 1953, altro calciatore, Lorenzo Insigne, 1991. Tra gli avvenimenti sportivi ricordiamo il clamoroso al Cibali il Grande, 1961. Amici miei, voi che compite gli anni oggi, e allora vi facciamo veramente tanti tanti auguri sulla nostra emittente radio televisiva preferita, i due bagnini. Tra poco i due bagnini vi portano, anzi vi parliamo, e ve ne parlo io però perché Giuseppe mette musica, giusto Giuseppe? Potremmo inventire però una volta, che dici, io divento regista, tu speaker, se può fa. Facciamo un salto in Germania, perché in Germania dei ricercatori, rimettendo a posto, sistemando il a livello di municipio, ecco, altri sono stati incidentalmente trovato un reperto archeologico, il ritrovamento effettuato degli esperti dell'associazione durante gli scavi per un nuovo edificio comunale riguarda un vero e proprio tesoro, è un quaderno medievale di tavolette qui cercate risalente al XIII secolo, oltre 700 anni fa. Da qui partiamo, amici radioascoltatori, e voi avete una macchina del tempo? Vi ricordate le capsule del tempo che andavano molto negli anni 70, 80, 90? Voi con gli amici l'avete mai sotterrato una capsula del tempo? Fatemelo sapere. Vi piacerebbe, avete una data di scadenza per andare a ritrovare questa capsula eventualmente? E che cosa ci trovereste? Questa in realtà non era una capsula del tempo, ma un ritrovamento in Germania del tutto casuale. Una tavoletta che quindi si può paragonare 700 anni fa ad un quaderno odierno. Tra poco ne parliamo.
1: Schito, schito. Hey, davai, davai.
2: There's a new boy band in town. Super cool, super nice, hot.

Un quaderno odierno, giovedì 4 giugno 2026. Oggi, da giusto che ci ripenso, oggi mia mamma compie 79 anni. Toccherà che le faccio gli auguri tra poco, appena che insomma si sveglia, si butta giù dal letto. Allora, l'ambiente della latrina umida, il significato del fango e del complemento privato di ossigeno ha bloccato, pensate, il processo di decomposizione di questo quaderno di cui parlavamo. Questo ritrovamento a livello archeologico, il legno non si è assolutamente deformato. La copertina in cuoio è rimasta intatta e gli stati di ricerca sono arrivati a noi praticamente perfetti. Quando è arrivato in laboratorio sembrava solo un gruppo di fango, ma una volta pulito ha rivelato la sua incredibile natura. La misura è appena di 10 x 7,5 cm, praticamente, ragazzi, per intenderci, le dimensioni di uno smartphone di oggi, più o meno. Ecco, ha una copertina in cuoio decorata con motivi di gigli in rilievo e contiene 10 pagine di legno ricoperte da un sottile strato di cera su cui si scriveva usando appunto lo stile medievale. Nel Medioevo questa era il sistema di scrittura, non c'era ovviamente la penna, il calamaio, ecco. Cancellabile tra l'altro e riutilizzabile per eccellenza, come ad esempio nello scritto, il testo e il latino, e sembra appartenere ad un'unica mano. La scrittura corre in due direzioni diverse, segno che il proprietario girava il quaderno per prendere appunti al volo in modo informale. Gli esperti ritengono che potesse appartenere ad esempio ad un ricco mercante della zona, una delle poche figure dell'epoca, oltre ovviamente alle religioni, in grado di leggere e scrivere. I ricercatori in Germania che cosa dicono? Stanno intanto usando le tecniche più avanzate solo per decifrare l'ultima scrittura, ma anche per leggere i testi, quelli cancellati. Quindi in questo legno di lusso è stato ribattezzato così. Il quaderno non è l'unica cosa trovata nella latrina, insieme alla ceramica ci sono anche dei botti, un coltello, sono stati rinvenuti anche dei frammenti di preziosa seta tagliati e rintagliati a mano. Gli archeologi ipotizzano che i residui di quella casa, ma una sorta di quartiere, ecco, del benestante, usano i resti di abiti in seta, quindi consumati, come una personalizzazione lussuosa di questo, appunto, di questa carta igienica. Ecco, l'ipotesi secondo gli studiosi è probabile sul perché il quaderno sia trovato lì è la classica disattenzione, cioè deve essere semplicemente scivolato di là di tasca al proprietario mentre utilizzava magari la latrina, un momento di comprensibile frustrazione, diciamo, ecco, che oggi regala a noi sicuramente una finestra di spazio temporale di 700 anni or sono.

Lodovico è un docente universitario di storia. Simone, mi affascina veramente tanto l'argomento di cui ci hai parlato poco fa. Ce lo puoi condividere? Certamente sì, anzi lo facciamo direttamente qua in diretta nella pagina ufficiale, nei social della radio. Guarda qua, ok, c'è Emanuela. Simone, quando eravamo ragazze con le mie cugine abbiamo fatto una sorta di macchina del tempo e la capsula, soltanto che ci hanno lavorato sopra, praticamente al terreno, dice la nostra ascoltatrice per intenderci, e è sparita anche la capsula. Peccato, veramente. 25 anni dopo io e mio marito abbiamo ritrovato la nostra capsula del tempo, ce l'eravamo dedicati non soltanto un pensiero d'amore ma anche delle promesse che ci eravamo dimenticati delle nostre esperienze, perché ritrovare anche qualcosa di veramente del passato che ci può riportare anche al passato, non soltanto manca gli affetti che non ci sono più, proprio come Rita che ha ritrovato del marito di oltre 12 anni fa non soltanto il suo scritto ma il quaderno dove prendevano appunti per la cucina e quindi per le varie ricette. Che bello, Rita. Allora, ciao Simone, non ho mai pensato di una capsula del tempo, perché comunque il tempo mi mette paura. Ciao Massimo. Allora, il tempo può mettere paura perché comunque magari forse non accettiamo il fatto che il tempo passa, però ragazzi miei, bisognerà metterci anche profondamente in contatto, perché insomma purtroppo o fortunatamente il tempo passa. Ecco, amici miei, non sorprende che osservare da vicino le dinamiche sociali di relazione come oggi, pensate che solo il 25% degli italiani possiede una reale alfabetizzazione emotiva. Torniamo a parlare degli scleramenti. Quanti di voi soffrono di scleramenti o conoscete persone che comunque sclerano tra virgolette per un non nulla, lasciandosi praticamente trasportare dalla corteccia prefrontale, che non gli si può dire niente, che vanno su tutte le furie. Evidenziano che cosa? Un vuoto educativo emotivo. Spesso, secondo l'articolo, si tende a confondere l'emotività con la consapevolezza emotiva. Provare un'emozione, secondo l'articolo, è un fatto biologico e spontaneo, ma riconoscerla lo facciamo? Darle un nome, esperienza, parole, anziché agire, gridare o magari andare in impulso così? Ecco, e regolare richiede un vero e proprio apprendimento. Questo divario si riflette in molti aspetti della vita quotidiana, nelle relazioni interpersonali, di lavoro, a livello familiare, e la mancanza di intelligenza emotiva che rende più difficile gestire i conflitti, praticamente per intenderci l'empatia e la collaborazione in modo costruttivo, nel benessere personale, perché non saper decifrarle queste emozioni, ciò che sentiamo, porta spesso a diciamo somatizzarle, e quindi diventano stress, sentirsi sopraffatti dalle ansie, dalla frustrazione. La scarsa alfabetizzazione emotiva, secondo gli psichiatri, si riduce spesso alle relazioni diciamo polarizzate, dove l'impulso immediato sostituisce la capacità di ascoltare l'altro e soprattutto noi stessi. L'articolo di ANSA solleva una questione sicuramente etica, morale, ma anche cruciale. L'educazione emotiva non dovrebbe essere un percorso d'élite, ma un'iniziativa isolata per noi stessi, ma una colonna portante della formazione di vita, e partire dalle scuole e nei contenuti comuni. Imparare a comprendere il proprio mondo interiore è il nostro mondo, il primo passo per comprendere gli altri e soprattutto, prima di tutto, noi stessi. Perché, ragazzi, ma il telegiornale praticamente nei punti di ritrovo veramente c'è una maleducazione e una sofferenza assolutamente inutile.

E così, ragazzi, anche l'appuntamento di questo giovedì termina qua, 4 giugno. Poi, tra l'altro, oggi è il compleanno di mia mamma e le devo fare gli auguri. Mi devo ricordare, perché io ho la testa veramente a volantini. Giuseppe, adesso tocca a te. Vi auguro buon weekend, come ci sentiamo il 9, martedì, ovviamente. Ok? Va bene. Un abbraccio a tutti, grazie per essere stati in mia compagnia.

0: forse sì, forse no. Io direi che il forse è d'obbligo, perché il diavoletto, secondo me, questa mattina non arriverà. Ah. Mannaggia, è arrivato sto diavoletto. Sarà perché lo amo sto diavoletto, perché è andato, mi è partito anche sto brano. Ma questo no, non è di quest'ora questo brano, è un brano più velocino, non può andare adesso, capito Denise? Ma che fai a prima mattina? Sì che stamattina sei proprio
1: toccato troppo il sedere.
0: Ma no, è troppo sfarfallata questa mattina la Denise. Vabbè.
1: Ma cosa ha fatto lei durante la notte?
0: Io niente.
1: Dove è andato?
0: Io sono stato qui a casa, ho dormito. Io
1: ha fatto
0: dalla mamma.
1: Le orazioni, ha pregato tutta notte?
0: Non ho pregato tutta la notte, io sono.
1: Ha fatto le diavolazioni tutta notte?
0: Le diavolazioni, ma che sono queste diavolazioni? Io non ho fatto niente questa notte, niente, ho dormito le mie 3-4 ore come al solito, perché poi prima abbiamo.
1: Sono e le altre?
0: Ogni mattina lei anticipa, tanto non è che le danno qualche soldo in più che arriva prima.
1: No, ma io guadagno in cattiveria, in diffusione della cattiveria. Sa che io mi sono fatta sempre la mia bella spremuta di cattiveria e giornaliera. Io anzi aumento la dose tutte le mattine. E cosa vuole lei? Io lo so, lei ha un cuore che mi ama tanto, ma io invece la detesto, no?
0: Io
1: perché io all'amore rispondo con l'odio puro.
0: E all'odio risponde
1: puro.
0: Con? E all'odio?
1: L'odio puro. E all'odio rispondo con la stronzeria vagante, che anche se poco ma sicura.
0: Quindi allora, anziché rispondere con l'amore, all'odio risponde sempre un pezzo.
1: No, ma l'amore è una roba proprio fuori moda. No, non si ama, no, non è più di moda. Ma che mentre resti?
0: Aveva
1: come
0: un,
1: ad amare?
0: Aveva un cuore che ti amava tanto, Mino Retano. E salutiamo Leonardo, il nostro Marcello, Luigi, Giuseppe e Andrea da Castrovillari, che ci sono sempre in ascolto. E poi Carmine, l'amico panettieri di Castrovillari, che ama tanto questo Mino Retano.
1: Io amo tanto il pane fresco, Carmine.
0: Il pane fresco, cioè, sì, certo.
1: Mandamene un po' qui all'inferno.

0: dov'è il cuore? Dov'è il cuore che ti amava tanto?
1: Nel culo.
0: Oi, non si dorme a lei, insomma. È proprio malvagio, queste cose non si dicono, non si dicono, non si dicono.
1: Il vero sito dell'amore sta è lì la vera sede dell'amore, quello che voi chiamate amore, nel culo.
0: Ma no,
1: cioè nel senso che se ti va di culo,
0: appunto, perché per come dice lei sembrerebbe che nel fondo schiena c'è il vero sito dell'amore. No, non è
1: certo,
0: così, dai.
1: Anche quello. Sì.
0: Poi cambiare per cambiare.
1: Oh. E che faccio? Me ne trovo un altro più bello, più ricco. Capisci?
0: Come diceva la Carrà, dice, che problemi non ha, o no?
1: Che problemi non c'è, un altro più bello, che problemi non ha. Insomma.
0: E allora, Alex Baroni qui a Antenna Abruzia e anche al Circuito Abruzio con le radio amiche associate. Quindi questo cambiare di Alex Baroni che è stato richiesto da Lucia da Sibari, Concetta e anche Cinzia da Sibari.

0: 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490.
1: Ah, questa mi è nuova adesso. Ma sono arrivate le occhette, che è la sorpresa del giorno, cioè, si è associato con Jack e sono arrivate le occhette, hai capito?
2: Le occhette,
1: sono arrivate,
2: che abbiamo chiamato le occhette,
1: sono arrivate le occhette, cioè il Jack ha avuto subito come sottofondo le occhette, si sono
2: ma chi, io non... il coro delle oche per WhatsApp.
1: Sì, perché cioè non ha fatto neanche tutto l'annuncio l'omino al nostro Jack, ma fa solo la parte del telefono. Per le vostre richieste 02 e poi quando del WhatsApp, come stava per dirgli il numero, subito le occhette si sono presentate ligge al dovere. E allora abbiamo Mina questa volta con noi, che Mina con noi, con lui. E salutiamo Pino da Cosenza, salutiamo ancora Francesco da Nocara, un paesino vicino Rocca Imperiale.
2: Appunto,
1: Nocara.
2: Tu cara, Nocara.
1: Allora lui.

0: satanelli non cambiano, non solo gli uomini, credo, no?
1: Sì, gli uomini non cambiano, ma quello è assodato. Poi voi terrestri siete così limitati, insomma.
0: In che senso siamo limitati?
1: Ma siete così limitati, così troppo quadrati, invece ogni tanto bisogna essere rotondi, capito? Rotondi, cambiare forma, capisce? Di testa soprattutto, invece
0: voi di testa, sì.
1: Siete così limitati, invece noi, almeno i nostri diavoloni un po' di forme le cambiano. Parliamo sempre di testa, ma gli uomini proprio, ma i terrestri sono una roba, sono tutti da buttare via, guarda.
0: Bene, grande abbraccio a Christian che ha preso l'ora tripla questa mattina,
2: ho preso l'ora tripla,
0: l'ha presa Christian.
2: Sì,
0: e vabbè, troveremo una ragazza, ma tramite satanelli non riusciamo a far conoscere a Christian una ragazza carina, 1,70 come cerca lui. Non potete intercedere.
1: Dovrebbe entrare nel coro dei satanelli almeno una volta. Potremmo provare, potremmo convincerlo.
0: Ah, tu dici che entrando nel coro dei satanelli potrebbe poi auspicarsi.
1: Christian, quando sei
0: qui qualche volta, vieni, vai dagli studi. Dove sono ubicati gli studi dei satanelli? Scusami. Non si dice.
1: Questo è un segreto infernale.
0: Però Christian come fa a saperlo se deve venire voi?
1: Ma lo trasportiamo noi direttamente.
0: Ah, quindi deve pregare, dice, satanelli, prendetemi che canto.
1: Deve fare le sue diavolazioni per arrivare qua.
0: Vabbè, è una preghiera, sempre una preghiera, no?
1: Ma no, ma che preghiera? Cosa sono le preghiere? Cartastraccia, via, cosa sono le preghiere?
0: Allora, vabbè, Christian, vedi, se diventi un satanello per qualche canto, vuol dire, può darsi che conoscerai qualche bella fanciulla sulla terra. Beh, allora andiamo ad ascoltare per te questo brano, Gli uomini non cambiano.
1: Ecco. Meno male.
0: Sì, meno male. Perché meno male, scusa?
1: Meno male, perché così non ci sono non ci sono le persone, i diavoli che possono fare da concorrenza, tanto. Meglio stare con qualche bel diavoletto, guarda.

0: pensiero stupendo. Eh sì, quando c'è il pensiero stupendo c'è il pensiero stupendo, c'è la Patti. Il diavoletto è andato a prendersi il caffè probabilmente. Allora, pensiero stupendo, stupendo, qui Antenna Bruzia e le sue radio amiche.
1: E tu e noi e lei, ma noi vorrei, ma sono

0: bisogno d'amore, si potrebbe trattare di bisogno d'amore. Ma come sospira lei? Si potrebbe. E questa è una tosse, è la tosse dell'inferno. Cioè, ma anche lì avete problemi.
1: La tosse dell'inferno.
0: Avete problemi.
1: Quando sento questo bisogno d'amore.
0: Ma perché si incupisce così? Ma perché si incupisce?

0: Ma insomma, che sta pure un altro satanello avete fatto qui, no?
1: È il bisogno d'amore, è il bisogno d'amore che mi fa venire queste emozioni, questi movimenti bassi, no? Capito?
0: Ho capito, beh, comunque. Io vivrò senza te per andare alle 5.
1: Ah, sicuramente senza di lei sì, e molto bene anche.
0: Come senza? Ecco. Io vivrò senza te. Io vivrò senza te. A più tardi salutiamo Franco e Luigi da Milano.

0: cosa, ma come facciamo a mandare questi satanelli bambini e bambine?
1: Con
0: questo
1: la radio
0: disco bambina, per esempio. Come facciamo? Facciamo?
1: Lo mandiamo per Aurelia e Paola che ci ascoltano da Corona Pertusella.
0: Come siete limitati voi per questo?
1: Ma no, che siamo limitati, no, noi siamo.
0: Questo radiodimensione diavola bisogna proprio mettere.
1: Ah no, perché tu, anziché davola, diavola.
0: Diavola.
1: Radiodimensione diavola, che si viene.

0: Beh, magari per Cristian potrebbe essere una bella giornata felice, ha preso l'ora tripla lui, quindi insomma.
1: Sì. Per Cristian e poi anche per gli altri sfigatacci che cercano in caccia di donne, no? Perché chi non cerca le donne cerca. Ma poi le terrestri, Marco. Cristian, ma devi venire qui all'inferno, sai quante belle diavolette che trovi? Io sarò un po' troppo stagionata per te, però potrei insidiarti. Bisogna prendere la notte vola.
0: Lasciamo stare il nostro Cristian, lui ha bisogno di una ragazza giovane.
1: Poi io, ma io mi farò un bel lifting. Anche alla patata si può fare il lifting.
0: Silenzio, adesso, a quest'ora non si dicono queste cose. La notte
1: alla
0: vola.
1: Alla patata si può.
0: La notte vola.
1: La notte vola
0: per Nicola. La notte vola per Nicola e Natia.

0: mamma mia, che sono sti satanelli, mamma mia, questi hanno fatto una confusione stavolta, non si capiva niente. Ho capito solo che era il brano della tartaruga, non so che ci hanno messo sopra, che ci hanno modificato sopra.
1: Ma i satanelli sono creativi, ma qui ci sono questa panetteria infernale, altro che la panetteria del tuo amico lì Castrovillarese. Questo qui è il vero pane della vita, il pane diabolico della vita.
0: Il satanello.
1: Sì, un satanello con il vinello ti toglie proprio tutto.
0: Il vinello deve essere diavola.
1: Marco diavola.
0: Non ho più la mia.
1: Ma se tu stamattina ti sei svegliato, hai trovato ancora la tua città?
0: Io sì, Milano c'è sempre, non si muove. Tu alle 7 torni a Milano, però no?
1: Io non lo so, alle 7 sì, riappaio qui, non so perché, divento una sciuretta milanese, come tante anonime, ma tante sciurette milanese, mi mistizzo bene, mantengo la mia anima diavolica, sempre
0: allora,
1: quella.
0: Non ho più la mia città, Elvira.
1: Non trovo più Milano.
0: Elvira, abbiamo ancora Franco e Umberto da Milano, non ho più città. Gerardina, trovato.

0: anni sempre insieme a noi.
1: No, mi sto beando di questo coro. Guarda, direi, se non fosse all'inferno, direi che è celestiale, veramente celestiale, celestiale, deliziosamente infernale, deliziosamente stonati. Ma sono troppo carini questi satanelli. Ma dovremmo. Ma guarda, ma la Rai, invece di dare tutti questi soldi a Faccia, doveva darli ai satanelli, scusa, non ho capito.
0: No, ma i satanelli non hanno bisogno di soldi, scusa, i satanelli sono ricchi.
1: No,
0: di
1: ma i ma che qui abbiamo bisogno di soldi per le sovvenzioni delle nostre della nostra Radio Inferno, altro che storie. Ma scusa, adesso abbiamo già trovato Radio Diavolo, dovremmo fare Radio Inferno.
0: Radio Diavolo, vabbè. Ma Radio Dimensione Avola, no?
1: No, Radio Diavola è una nuova
0: Radio Diavolo, vabbè.
1: È una nuova radio associata, bisogna associare Radio Diavolo.
0: Vabbè. E allora, a casa di Luca.
1: Ecco, chissà cosa si fa a casa di Luca.
0: Che si fa a casa? Niente, non si fa. Luca non si fa niente.
1: Sexual party.
0: A casa di Luca si sta, si va. Allora andiamo a casa di Luca, il brano per Laura e anche per Francesca che ci ascoltano da Milano Centro.

0: balcone a casa di Luca si vede anche il mare, capito? Si vede anche il mare al balcone di Luca.
1: Sì, voglio andare al mare. Ma vuoi mettere il nostro
2: caffè caldo,
1: mare?
2: Notizie fresche e la musica di un tempo. Non è mai troppo presto. In esclusiva su Antenna Abruzia con Giuseppe Cesena. In diretta dallo studio di Milano da lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7. Richiedi il tuo brano italiano telefonando allo 02 63 79 34 94 o WhatsApp vocale 320 19 78 490. Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto, ma sta arrivando anche una musichetta che dovrebbe esserti familiare. Sentila, sentila, sentila, sentila. Oh, a proposito, sono anche le 5.55, ora tripla, ora della sdiavolizzazione, ora del saluto a Cristian, ma anche a tutti gli altri che vogliono prendere questa bell'ora tripla. Ehi, là, là.
1: Le corna, no.
0: Ma ancora c'ha le corna?
1: No, sì, le cornette stupende, mi crescono ogni notte.
0: Ogni notte.
1: Culminano nelle primissime ore della mattina e parlo di sdiavolito, mi cadono le corna, ma il mio intimo diabolico rimane. Capisce? Quindi lei non può capire questa arte diabolica. Profonda.
0: Ecco.
1: Lei è troppo limitato. Lei è
0: ma
1: troppo
0: tu lo sai,
1: limitato.
0: Tu lo sai che sei mia.
1: Ma vaffanculo, ma io sono
0: sei mia.
1: Io, ma no, ma io sono solo mia.
0: E sei anche di Demon, comunque, di sto Demon.
1: No, no, ma neanche di lui, o meglio non essere di nessuno. No.
0: Va
1: no,
0: bene,
1: no.
0: Allora, visto che non vuoi essere mia, mia è il brano che canta Gatto Panceri, il brano che ti richiama Franco di Castellari.
1: Panceri è per te, perché c'hai la pancia.
0: Ah, vabbè. Vabbè, io metto anche la pancera.
1: E c'hai la pancera, è come se sembra giusto. Ormai ti pendola tutto.
0: Ma dai!
1: Scusa, c'è anche la piselliera.
0: No, dai. C'ho la pancera, vabbè, gatto pancera.
1: La piselliera ci vuole sempre.
0: Ma stiamo in silenzio, signorina.
1: No.
0: Che ci fa fare brutta figura con tutte le radio associate, non lo so.
1: La piselliera ci vuole.
0: Gatto panceri qui Antenna Abruzia.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Ma sento un trattorio stamattina.
3: Siamo botanici, siamo agricoli oggi, ancora agricoli.
2: Ma tutti i giorni, non lo so, qua sono...
3: No, prima o facciamo le piste o siamo agricoli qui.
2: Ah.
3: Perlomeno si fanno anche le piste per ballare.
2: Ho capito, vabbè.
3: E ragazzi, come si balla bene sulla pista d'acciaio?
2: Non si balla sulla pista...
3: Si scivola come l'olio.
2: Non si balla con la pista di legno, vero?
3: Beh, ci sono ancora, ma ormai non se ne trovano più. Sono andato una volta in un agriturismo, aveva la pista di legno, ma
2: sì.
3: un agriturismo aveva un 8x8, la pista di legno, ma non va giusto per queste festicciole.
2: Quelle sì, piccole.
3: Un agriturismo con pochi invitati.
2: Ho capito.
3: Adesso ormai se non c'è la pista d'acciaio... Nessuno ci vuole andare a ballare.
2: Ah sì, tutti vogliono una pista d'acciaio.
3: Sì, perché c'è anche in alluminio.
2: Ah.
3: Ma a parte che si arrugginisce poi.
2: Ecco.
3: E poi non si scivola come quella d'acciaio.
2: Come la pista d'acciaio si piega ma non si spezza? O no?
3: Sì, no, non si piega neanche.
2: Ah, non si piega. Ho capito.
3: Non si piega neanche. Poi ho saputo che in questa festa, che
2: sì,
3: è a San Corrado, siccome è su una base di cemento, non è nel prato come al solito, devono mettere il filo di massa. perché sennò diventa arrostisce le persone. Se arriva un fulmine, diventa una piastra arroventata praticamente.
2: Ho capito.
3: Quindi devono mettere il filo di massa.
2: Potremmo avere le persone arrosto
3: per scaricare
2: allora
3: a terra,
2: fulminate
3: non dalla bellezza del ballo, ma dalla bellezza di quel fulmine che li folgora tutti.
2: E allora andiamo col primo brano del mattino, eccolo qua,
3: dai.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi con Francesca col trattore.
1: Ciao, sveglia a tutti, il trattore adesso si è spento, non lo so come mai, perché io sono al di là della siepe. Cammino al di là della siepe perché nell'orto è troppo disagevole veramente, perché seguire i solchi è molto difficile, insomma, si rischia di cadere. Allora... sta ancora, comunque il risultato è che sta ancora facendo le piantine, perché è un lavoro lungo, perché ha dovuto togliere le piante, quelle vecchie dell'insalata, che ormai aveva fatto il gallo, si dice.
0: Come l'insalata fa il gallo?
1: Aveva fatto il gallo l'insalata. Vuol dire che ha fatto un bastone con un ciuffo di... con un ciuffo in alto con i semi attaccati, quindi aveva fatto i semi praticamente.
0: Ecco, quindi non era...
1: E allora si dice che ha fatto il gallo. Comunque si forma come una specie di cresta
0: ecco.
1: Ciuffo.
0: Quindi l'insalata fa il gallo quando praticamente non può essere più mangiata?
1: Più mangiata. Allora bisognava togliere queste piantine qua non buone, e poi preparare per mettere le altre, quindi è un lavoro da certosino.
0: Ho capito.
1: Insomma, adesso col trattore non so cosa stava facendo il mio amico agricolo.
0: Ecco.
1: Comunque io ce l'ho con lui perché mi fa sempre bere acqua e basta. È un agricolo
0: acquifero.
1: È un agricolo anacquato.
0: Ma tu cosa vorresti bere alle 5 di mattina? Scusa,
1: io non vorrei bere alle 5 di mattina, però se si mangia qualcosa alle 5 di mattina, siccome le persone normali non si svegliano alle 5 di mattina. A parte gli agricoli che devono andare a lavorare quando non c'è il sole, perché poi dormono
0: il giorno,
1: durante
0: il pomeriggio.
1: Il primo pomeriggio, recuperano il sonno.
0: Ecco,
1: io invece non lo recupero affatto, perché io sono... Se non dormo di notte, poi sto sempre sveglia io di giorno.
0: Ho capito. Vabbè, comunque...
1: Poi se non mi danno neanche un bicchiere di vino genuino, porca miseria, con un bel pane fresco.
0: Vabbè.
1: E io protesto. Mi fa solo bere acqua.
0: Va bene. Andiamo col prossimo brano.
1: Non più.
0: Il prossimo.
1: Solo acqua.
0: Il prossimo brano. Dreams.
1: Dreams come alive. Quattro dialetto, piccolo.
0: Due fratelli e quattro fiori.
1: Vabbè,

0: E a proposito di dream, di sonno, insomma, sai che
1: acqua, qual è? Acqua.
0: No, che l'acqua per
1: acqua.
0: Per dormire ci vuole
1: acqua.
0: No, per dormire qualcuno berrebbe un bicchiere di vino. No, no, per dormire sono indicate alcuni frutti, tra i quali c'è il kiwi, che aiuta la serotonina, e anche la banana. E poi abbiamo anche le fragole, quindi di sera, se volete addormentarvi,
1: anche le fragole. Le ciliegie no,
0: anche le ciliegie, brava, anche le ciliegie, sì, anche le ciliegie.
1: Io le ho mangiate un po' stamattina prima di andare in onda, oltre all'acqua. Perché qui mi danno solo acqua, porca miseria. Io non sono arrabbiatissima, perché ecco. Poi c'è il gotturnio, fatemelo dire, il gotturnio, che è un vino rosso che viene servito nelle scodelle da caffè latte. Nelle vecchie trattorie di una volta, che conservano l'antica tradizione, il gotturno si beveva nelle scodelle da latte, da caffè latte, bianche,
0: come se fosse il latte praticamente.
1: Esatto, quindi andava benissimo a colazione, altro che acqua. Vabbè, acqua ciliegie.
0: Magari anche ci si mette anche un po' di pane, tipo la zuppa di vino.
1: Sì, un po' di pane, certo.
0: Vabbè.
1: Pane e zuppa di pane e vino, col pane appena sfornato. Una volta mi è andata bene, perché c'era il forno acceso a legna,
0: sì.
1: E c'era, lo chiamiamo Mimmo perché è un nome arabo impronunciabile, sì. Con la moglie che ha sfornato il pane arabo.
0: La mattina presto, fresco. Presto, la mattina presto.
1: No, mi è andata bene perché l'ha sfornato di sera.
0: Ah, ecco.
1: Allora c'era anche il vino nella stalla, abbiamo trovato.
0: Ah, nella stalla hai trovato il vino? Beh.
1: Nella stalla. Ho trovato il vino nella cascina. Perciò la mattina non c'è niente.
0: La mattina proprio siamo messi male. Questa mattina però hai
1: solo ciliegie. Ma le ciliegie sono del grande proprietario terriero, che si sono salvate solo quelle, perché sono del grande proprietario terriero.
0: Cioè, le altre ciliegie sono
1: tutte gelate, purtroppo. Qui c'è sul tetto con 10.000 piante.
0: Ecco, e quindi.
1: E sono gelate tutte le ciliegie. Tutte, non hanno prodotto ciliegie, purtroppo.
0: Mannaggia, vabbè. Ci consoliamo con un brano, allora.
1: Dubidu.
0: Dubidu, mai, mai. Dubidu.

0: In diretta, siamo qui in diretta con le ciliegie di Francesca, con le ciliegie.
1: Sì, sì, che poi adesso vanno. No, ce n'è un'altra, perché con l'acqua che è venuta
0: sì.
1: Si stanno crepando quelle che sono rimaste sane qui del grande proprietario terriero.
0: Anche,
1: anche loro, per cui bisogna mangiarle un po' malmature. E allora, vabbè, ci ho dato un po' dentro prima di andare in onda, quel poco che ero sveglia, mi sono svegliata un po' con le ciliegie.
0: Ecco, ma
1: ecco, se no, non acqua!
0: Non fanno venire mal di pancia le ciliegie.
1: Ma no, adesso non ne avrò mica mangiate una quantità così eccessiva. Dalla pianta.
0: Un chiletto.
1: È bello mangiarle dalla pianta, ragazzi, è molto bello.
0: Perché
1: bello? Noi l'anno scorso andavamo la sera nel frutteto, perché c'era bel fresco, dopo aver mangiato la pizza si andava a raccogliere le ciliegie.
0: Ecco, quindi come natura, cioè il dessert direttamente sulla pianta.
1: Come?
0: Cioè il dessert direttamente sulla pianta.
1: Esatto, esatto. Invece che prendere il dolce in pizzeria, andavamo nel frutteto, che poi ci accompagnavano dentro al frutteto perché è grandissimo, con un trenino, c'è il trenino che porta in giro i passeggeri a mangiare le ciliegie, le albicocche, queste bontà.
0: Il trenino gommato, quello con le...
1: con la gomma, il volante, il motore.
0: Ma quello che usano i bambini, però ci sono anche i grandi praticamente.
1: Ma è grosso, ci stanno anche i grandi, sì,
0: ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Non è piccolino, no, non è un trenino piccolino, è un treno abbastanza grosso,
0: Non è un treno. Immaginatevi. Non è un treno a vapore, no assolutamente. Non
1: no,
0: è
1: no, adesso addirittura a vapore. Guarda, ci voleva, perché mi hanno detto che per combattere il gelo
0: sì.
1: Stanno ideando il fumo perché rompe l'aria fredda. Ma come fare questo fumo sperando di non incendiare gli alberi? Ma non so, con delle balle di fieno mi stavano raccontando, ma non ho ben capito, perché io avrei paura che si incendino gli alberi.
0: No, però potrebbero usare il fumo delle discoteche, però. Quegli impianti che
1: potrebbero...
0: Vabbè,
1: ma non fumano più in discoteca, quindi... In discoteca non fumano più.
0: Ah sì, no, è il fumo delle discoteche, quel fumo che gli effetti di fumo, quegli effetti.
1: Ah, gli effetti di fumo! Sì. Sì, da noi non li fanno, peccato, fanno effetti di luce.
0: Però quelli di
1: non
0: fumo.
1: Non fanno gli effetti di fumo.
0: L'effetto
1: bomba neve. Lacrimogena.
0: L'effetto neve, insomma, può essere anche.
1: Però non scaldano quelli, purtroppo. Quindi...
0: Ah, ecco, sono effetti.
1: Dai, io ti volevo qualche aiuto da qualcuno, se sa qualcosa, fateci sapere.
0: Cioè,
1: sul sistema per combattere il gelo con questo fumo. Com'è che è? Com'è possibile fare questo fumo e far sì che si orienti seconda la gelata e che non incendi gli alberi? Io non ho capito.
0: Diciamo che il gelo com'è? È duro, no?
1: È duro, è stato veramente duro con questi agricoli. Non ha prodotto niente, 10.000 piante, niente.
0: Quindi,
1: qui si usa il termine crodate. Ma vuol dire, insomma, sono gelate, rovinate tutte, insomma, sono andate a male.
0: Sono andate male, ce ne andiamo anche noi in bene, perché il tempo a nostra disposizione, Francesca, è finito anche questa mattina. Allora ce ne andiamo con duro?
1: Duro, veramente duro questo gelo.
0: Questo gelo è duro.
1: E anche la pioggia, eh?
0: Anche la pioggia. Duro per anche voi e ci sentiamo la prossima volta. Ciao Francesca.
1: Ciao a tutti.
2: Nel tempio della notte, tra sogno e realtà, dove il suono nasce morbido e diventa più sicuro.

Maria Giulia da Milano. Ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disable International Radio con Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli atenei del sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore, se te ne rimane la costruzione.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza. Sì, tutto l'anno.
3: La Conrad de Sant'Alvise.
5: Nuova puntata, nuova selezione dei brani che fanno cantare tutta la città. Saluti da Max Martinelli e bentrovati ai più belli d'Italia.
6: Solo i più belli con Max Martinelli.
5: Come al solito apriamo con una grande novità ai più belli d'Italia alla numero 10. Non è Francesco? È il nuovo disco di Amelie. Un disperato bisogno di inventare un uomo diverso da tutti i malesseri incontrati finora. Un compagno immaginato come il contrario di ciò che prende in giro, confonde e destabilizza. Amelie, non è Francesco, numero 10. Novità ai più belli.

0: con Max Martinelli.
1: Alla numero 9, e in nuova entrata, ecco due grandi marinai della musica italiana. Alfa e Jovanotti solpano insieme in Buon Vento. Trasformano il mare in una metafora di cambiamento e libertà. Buon Vento, Alfa e Jovanotti.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Super novità e più belli per Samurai J. E con il nuovo singolo Flamenco Paranoia si candida come uno dei protagonisti dell'estate 2026. Samurai J, un pezzo dedicato a chi fa della passione il motore di tutto.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E con Serena Brancale, Delia e Levante, il suono ai più belli d'Italia diventa più eccitante. Al mio paese.
2: Mi sento

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: E adesso lasciamoci travolgere dal nuovo singolo di Delia, che fa parte del percorso Sicilia Bedda Tour. Ecco un tema riconoscibile nelle relazioni: la gelosia. Delia e Fiat 131, rum e cioccolata, ai più belli.

numero 7, eccolo Safe. Avete ancora in testa Tu mi piaci tanto? Ma è uscita un'altra gran bella canzone dall'album Santissimo, si intitola Buona Domenica e va tutto in un'altra direzione. Il testo scava in una dimensione familiare e relazionale segnata dalla distanza e dalla disillusione. Safe, Buona Domenica, posizione numero 7.

0: Martinelli.
1: Si sale più belli. Arriviamo così alla posizione numero 6, dove c'è Francesco Gabbani che lancia la sua Summer Funk. Ritmo estivo, riflessione tra ironia, smarrimento e voglia di andare avanti. Summer Funk, Francesco Gabbani, ai più belli d'Italia. Numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
3: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. La tensione sale, incredibile! Pensa di aver prenotato una vacanza alle Maldive e piove. E cosa puoi fare se non consolarti con lei, che è la più bella del mondo? O almeno lo giura lui, Rocco Hunt, la più

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bella davvero la nuova di Arisa, posizione numero 5. Ecco un'altra versione di una delle artiste più eclettiche e complete del panorama italiano. Arisa, Rugiada. Non so

Momento serio, qui siamo davanti a una bomba vera. Numero 4. La nuova di Rama si intitola Cabana e parla di seduzione, di passione, della chimica che nasce tra due persone. Cabana, Rama, numero 4.

0: Disco novità i più belli d'Italia per Riccardo Bello. La vita che passa è il nuovo singolo del cantautore italiano.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori dei più belli d'Italia. Io sono Riccardo Bello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto a tutti e a presto. Ciao.

0: belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. 21 anni fa, Tiziano Ferro pubblicava la sua super hit Perdono. Rieccolo in una nuova versione insieme a Lazza. Perdono, in rotazione, ai più belli d'Italia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Terza posizione dei più belli d'Italia, tutta per loro, Madame Marrakesh. E girano davvero tante domande per questa canzone. Ci sono forti dubbi. Ecco perché vogliamo delle risposte importanti. Madame Marrakesh, volevo capire.

Vanno forte le bambole di Pezza! La nuova canzone della band pop punk di Milano conferma con forza l'identità musicale e culturale del gruppo. Bambole di Pezza, porno numero 2.

0: Eccoli i protagonisti di questa puntata, i più belli d'Italia. Amelie, Giovanotti, Samurai J, Saif, Francesco Gabbani, Arisa, Irama, Madame, Marrakesh, Bambole di Pezza. E tutto pronto per decretare la numero uno.
1: Hey, hey, hey.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega! Brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta presa.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

che Almirantes parla bene, oh yeah. Quelli che votano a destra perché hanno paura dei ladri, oh yeah.

arrivano a fingersi dispersi, oh yeah. Quelli che non hanno mai avuto un incidente mortale, oh yeah. Quelli che vogliono arruolarsi nell'SS, quelli che ti spiegano le tue idee senza fartele capire,

mio, oh yeah. Quelli che la mafia non ci risulta, oh.

la seconda e la terza e la quarta e dopo se sennò. Quelli che la mattina alle sei freschi come una rosa no, si svegliano per vedere l'alba che è già passata

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: sociale. Sisoe, forza che tocca, forza che tocca.
1: Se qua tre spoti.
2: Tre spoti.
0: Addio.
2: Dai che

0: Dekerva! Dekerva!
1: No, fioi! Fioi gavi, moni,
0: no! No, no, mi spiego! Moni, tu Pompelmo!
2: Sì, tu
1: Pompelmo! Ma se fuori non ho mai provato con Pompelmo, come si,
2: Sì, stesso effetto del limone.
0: Sì. Scusi, anche rinfrescante, dissetante,
2: non te lo dico.
1: Ascolta, ma in mezzo a queste foglie strane, no? Gavi un fiato di Maria, no? Ponga di Maria.
0: Maria.
1: Oi Maria,
3: ti voglio.
1: Oi Maria,
3: signore, ti amo.
1: Che non arriva a pua, no? Lo stesso cigano, poi arriva a pua.
2: Arriva a pua, nemmeno si usa altro, Maria. Ciao, dai, dai, dai, dai.
1: Cosa si?
0: Io faccio, ti voglio.
1: Cosa si?
2: Basico.
1: Basico. Oh, è a casa che ora torni?
0: Ma confermi.
2: Un botto e mezzo.
0: Hai
2: due, ciao.
1: Però dai, tre a un botto e mezzo.
2: Hai capito? Sì, più di 10 ore.
1: Oh, e a casa non avevi cani, no? Dico che magari uno passa e si mette in mezzo al camion, fuori vicini, a armi, pulizia.
2: Oh, tre spoti?
0: No, no, perché finché si scherza,
2: esatto.
0: Ti avviso,
2: Ma se niente, ti troviamo a casa nostra che ti furi.
0: E tocco sta cassetta, spacco su per testa, ti spacco la testa, tocchi.
1: Tocchi, come tocchi, fiori, come tocchi. Oh, come tocchi.
2: Gli altri che temo i frutti, ciao, come ti stai? O cosa fa?
0: E lo studia il modo per venirti a rubare in casa. Allora, dimmi proprio.
2: Ah, sì.
1: E ora mi offendendo, ma domando per dare un fiato di soddisfazione, voi altri che fai fatica. Ve sono solidale, no, no. Fioi? Oh, però non avevi mica tanta roba persa sotto il pacchetto. Anna chi funghi,
2: Sti qua! Funghi,
1: sti qua,
2: ma siete bellissimi!
1: Insomma, non sei più bello il mio qua sul braccio, guarda!
0: Che schifo!
1: Mattia, ma che sei che... Io camminarmi tutto fin qua, ho provato a pomarti, un guento, niente da fatto.
2: Mamma mia, che schifo! Dai,
0: ascolta,
2: dai,
1: cosa mi aveva detto, Tifio?
0: Ciao, banane!
1: No!
0: Banane!
2: Lamponi!
0: Lamponi!
2: Oh, chi c'è?

0: Giorgio,
1: Giorgio, poi faceva il tocco dei damigiani, che io facevo sempre così, no? Che così? Dai, come?
2: Ma lo dici?
1: Stiamo a dire, hai visto o no?
0: Oh, che pesante, poi con noi ieri, non ti fai con noi.
1: Basta.
2: Io sono stamattina, molto.
0: Chi è che arriva?
2: È dottoressa Gio. Barbara D'Urso.
0: E la ti capisci?
2: Non capita. Perché non capita?
0: Ma se capita.
2: E insomma.
0: Oh, ma sei vecchietta però, no?
2: Ma ti dai visto, ti.
0: È muta.
2: E avevo pensato, non capita. Perché non capita? Ma se capita.
0: E non capita.
2: Io ti lo proseguire.
0: E ti dici io. E ti dici.
2: E indovina. E indovina, proseguì.
3: Chi ha rubato la marmellata?
4: Chi sa?
3: Ed un uovo di cioccolata.
4: Chi sarà?
3: E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone? Chi ha scaldato la cassata con il phon?

0: Chi ha toccato il registratore?
1: Chi sarà?
0: Chi ha giocato nell'ascensore?
1: Chi sarà?

0: Ecco qua, prima barca stamattina, questa
1: barca arriva.
0: Demi Moore, adesso stai a pensare, non capita.
1: Insomma, montiamo in gondola, ti capiamo, mi insegna a vogare.
0: Non insegniamo a vogare, quei carte, mi stiede assi.
2: Se riusciamo, non perché,
1: entriamo su Rio, vodo.
0: E ti capisci, non capita, perché non capita.
1: Ci lavora sta voi dei prosecchino.
0: Sì, più bello, se non devo fare Chris.
1: Bodyguard.
0: No,
1: Bruce Willis.
0: Bruce Willis? Come già l'ho vestito?
1: E che fa? Bruce, ma noi avevamo, ti fatti affari tui.
0: E sa vita si strana, perché ti dici dei volte, no,
1: non capita. Perché non capita.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: Ecco, la convenienza, sì, tutto l'anno.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti e bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, convenienza. Sì.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: La Conrad.

Il viaggio musicale è totale. È il paradiso spazio-temporale. È l'universo multimediale.

aiutarvi a scoprire nuovi orizzonti musicali e non, per vivere insieme, per viaggiare, esplorare, comunicare, connettersi, evolvere.

sélection musicale effettuée par Lorenzo Speed. On air, on stage for you. Bene, bene. Salutiamo allora anche Anna Maria, Anna M. Dosson di Casiar Treviso, che dice: ciao Lorenzo, sto ascoltando con piacere il tuo viaggio musicale. Porgo il mio saluto a Valentino e Rosy. Va bene, li salutiamo allora caramente, li abbracciamo virtualmente. È tutto un viaggio sconvolgente, a volte anche leggermente effervescente. Tutto in rima, baciata, per intraprendere nuove esperienze musicali in questo caso. Spero vi piacciono le nostre selezioni sonore. Dite la vostra, mandateci i vostri feedback via WhatsApp e Telegram al 349-7267647, www.lorenzospeed.it. Buon viaggio! Salutiamo anche Anna di Breganze, Vicenza presente con la sua telefonata. Grazie Anna, un abbraccione, un buon viaggio di luce, la luce.

0: Un salutone dalla vostra amica Saeia. Un salutone dalla vostra amica Saeia. La sua radio accende la tua voglia di musica. La sua radio accende la tua voglia di musica. Un salutone dalla vostra amica Saeia.
1: Grazie Saeia, mandate anche voi il vostro vocale 349-7267-647. Buon viaggio, buona degustazione sonora.

Grazie, grazie di questo bel messaggio vocale. Inviate anche voi i vostri, siamo qui per voi. Only for you, on air, on stage, live. Saluto anche mio amico Francesco di Villa Urbana, provincia di Oristano, Sardegna.

0: Salutiamo quindi Anna di Massanzago. Ciao carissima, tu sei carissima, non io. Io sono a prezzo scontato. Dai, si scherza, si ride. Andiamo con la musica, che spero vi piaccia, sia di vostro gradimento. Vi state rilassando con la nostra musica?
1: On est bien quand même. Si on restait plus longtemps.
0: Bene, salutiamo allora anche Valentino e Rosalia che ci abbracciano e scrivono: ciao Lorenzo, siamo sintonizzati anche noi nel viaggio sonoro. Ricambio i saluti ad Anna Maria di Dosson da parte di Valentino e Rosalia. Un abbraccio, grazie, grazie a voi ragazzi. Allora, buon viaggio, viaggiate insieme a noi.

Voices, le vostre voci all'interno del programma per inviare i vostri whatsappini e telegrammini 349 7267647. Come on, let's go into the musical space.

Lorenzo Speed, DJ Vicentino, Doc, numero uno, radio, vocal, mixer.

Grazie ragazzi per il vostro vocale. Continuate a scriverci e ad interagire con noi in questo viaggio sonoro che non conosce limite alcuno, perché noi non ci poniamo limiti, vogliamo esplorare sempre nuove entità, nuove curiosità, nuovi spazi, nuove sonorità.

0: Ciao Lorenzo Speed, oggi io e Lorenzino ti stiamo ascoltando con i nonni Lidia e Nico, fratello milanista. Grazie per questo viaggio sonoro e buon divertimento. Ciao! Ciao Lorenzo Speed, oggi io e Lorenzino ti stiamo ascoltando con i nonni Lidia e Nico, fratello milanista. Grazie per questo viaggio sonoro e buon divertimento. Ciao!
1: Grazie, grazie ragazzi! Vi voglio bene, un abbraccione allora a chi si fa sentire, a chi partecipa in modo attivo ai nostri viaggi sonori, grazie, grazie di cuore, veramente, la nostra gratitudine per voi è veramente significativa. Continuate a scriverci, ad interagire, siamo qui per voi, pronti per nuovi dischi, pronti per nuove esplorazioni. Siete pronti per nuove esplorazioni? Allora esplorate insieme a noi, perché l'esplorazione non conosce limite alcuno. Sentiamo cosa ci porterà il prossimo disco.

0: Salutiamo anche Manuel che dice complimenti, bellissima musica. Ciao Manuel. Va bene, salutiamo allora Manuel Arzignano Vicenza, zona Vicenza Ovest, per chi non lo sapesse. A noi piace la geografia. E se pensate a questo disco, assaporando questo disco, dove vi sembra di essere in questo momento? Ditecelo, qual è la nazione, qual è il paesaggio che immaginate ascoltando, assaporando questa musica? Ditecelo via WhatsApp e Telegram al 349-7267-64.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Bene, bene, allora l'Anna Maria coglie la palla al balzo, come si suol dire, dice: bella questa musica, evoca suoni orientali, esempio l'India, Anna Maria di Dosson. Brava, brava Anna Maria, bella questa visione, mi piace, mi gusta. Avanti tutto, allora partecipate, siamo qui per voi, on air, on stage, con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro non si ferma mai.

Ah, bene, c'è il nostro amico Fabione di Monastero. Infatti mi ero preoccupato. Dov'è il Fabione? È arrivato con il suo messaggino che non può mai mancare, così come il vostro. Partecipate, siate attivi. 349-7267-647. Allora andiamo a leggere un po' di feedback che avete mandato qui in sotto forma di SMS in questo caso. Allora il Fabione dice: ciao Lorenzo, buon viaggio a tutti, sempre in ascolto, brani ok e qualità audio cristallina. Fabio di Monastier, ciao Fabione, un abbraccione. Ancora il Manuel di Arzignano che manda una valanga di messaggini, dice che voleva dedicare una canzone a nostra scelta ad Elisa, ricordando anche suo papà Angelo e le persone care in cielo. Viaggiare, volare, sognare, sveglia. Volevo salutare anche mia mamma, Filippo, Anna e Valentina. Bellissima, stupenda musica, complimenti. Va bene, ok, allora ringraziamo anche Manuel. Salutiamo anche Silvia di Oderzo, che scrive: ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Anna Maria, Fabio, viaggiamo tutti assieme. Silvia De Oderzo, musica orientaleggiante, le mille e una notte. Esatto, grande, grande Silvia. Vedo che siete molto preparati, ragazzi, e quindi vi faccio i miei complimenti. Siete sul pezzo, come si suol dire. E allora, dal pezzo al pezzo, vi dedico questo disco, The Song. La musica non si ferma mai. Con Lorenzo Speed il viaggio è totale, universale, spazio multimediale.

unisce, la musica non divide, come dico sempre. Anna Maria dice: ricambio i saluti di Silvia su questo viaggio sonoro fantastico, spaziale ed orientalizzante. Orientaleggiante, orientalizzante. Un abbraccio, Anna Maria di Dosson di Caser, Treviso. Bene, bene.

Siete pronti al prossimo? Volete assaporare? Volete degustare lo spazio musicale, il delirio universale? Degustate, degustate. Degustiamo insieme. Sono il vostro chef musicale, si può dire chef musicale?

Lascia spazio alla tua mente, apri il corpo all'emozione. Chiudi gli occhi lentamente e cadrai in tentazione e soggezione con il viaggione. È il viaggio è nell'anima. Senti che sound, come direbbe qualcuno. Siete pronti a un'altra esplorazione musicale? Esplorate insieme a noi. Forza con Lorenzo Speed, 349-7267-647. Per i vostri whatsappini e telegrammini, inviateci i vostri feedback on air, on stage, live for you with Lorenzo Speed. Come on!

respira, assapora. Vivi, viaggia, vola. Respira profondamente. Con Lorenzo Speed puoi respirare e nello stesso tempo danzare, ballare, viaggiare.

Music for You. Music by Lorenzo Spidda. Esplorazioni musicali. Oriental Vibes. Magic Sound.

Exploration of Sound. www.lorenzospeed.it per i vostri whatsappini e telegrammini. Ricordo il numero 349 7267 647. Il viaggio sonoro non finisce mai.

Ok, salutiamo ancora il Fabione di Monastiar che dice: ho dovuto lavarmi le mani per scrivere. Ricambio i saluti di Silvia di Oderzo. Saluto tutti quelli che mi conoscono. Il Fabione di Monastiar. Silvia dice: sei un sommelier musicale. Grazie ragazzi. Allora lavatevi le mani ed ascoltate il viaggio sonoro come gli antichi sciamani. Ovviamente ha lavato le mani il buon Fabione perché stava lavorando, e quindi grande Fabione, grazie di cuore, buon viaggio a tutti e buon proseguimento. Restate con noi con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it.

0: l'agenzia Dina.
1: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

0: Buonasera, benvenuti a La Gondola Fantasma. Questa sera Venezia ci parlerà con la voce antica del bronzo. Non navigheremo soltanto tra le acque incantate della laguna, ma alzeremo lo sguardo verso i suoi campanili, là dove le campane custodiscono memorie, richiami solenni e leggende sospese nel vento. Sono Osvaldo Spinelli, la vostra guida in questo itinerario notturno. Insieme ascolteremo i rintocchi che per secoli hanno scandito la vita, la fede, il potere e i misteri della Serenissima. Tra pietra, cielo e ombra, nel respiro segreto di una notte veneziana che sembra non avere fine.
1: A Venezia, le campane non sono mai state soltanto strumenti di metallo sospesi nel vuoto. Erano segnali, avvertimenti, preghiere, ordini, saluti. Ogni rintocco attraversava calli, campielli e canali, raggiungendo le botteghe, i conventi, i palazzi e le barche ferme nella nebbia. Le campane annunciavano l'alba e il tramonto, chiamavano alla messa, accompagnavano le feste, ricordavano i defunti e talvolta facevano tremare la città con presagi più oscuri. In una Venezia priva di rumori moderni, il suono del bronzo era una voce collettiva, misurava il tempo, guidava la vita e dava un'anima sonora alla Serenissima. E tra tutte queste voci ce n'era una particolarmente celebre, sospesa nel cuore stesso della città.

Prima di parlare delle campane di Venezia, alziamo lo sguardo verso la torre più emblematica della città, il campanile di San Marco, un faro di pietra sospeso tra il cielo, la piazza e la laguna. Chiamato affettuosamente dai veneziani il Paron de Casa, il padrone di casa, fu per secoli punto di vedetta, punto di riferimento per i naviganti e simbolo stesso della Serenissima. Dalla sua altezza, Venezia non guardava soltanto l'orizzonte, ascoltava il proprio destino. Lassù vivevano cinque voci di bronzo: la marangona, che scandiva la giornata di lavoro, la nona, che annunciava il mezzogiorno, la trottiera, che chiamava i nobili al maggior consiglio, la mezza terza, o pregadi, che convocava il senato, e la temuta ringhiera, detta anche maleficio, il cui rintocco accompagnava le esecuzioni capitali. Ogni campana aveva una missione, un'ora, un'ombra. E ora lasciamo che sia la musica a nascere da questo antico silenzio.

Tra quelle cinque campane ce n'era una che sembrava custodire una memoria più profonda, la Marangona. Il suo nome deriva dai Marangoni, i carpentieri dell'arsenale, perché il suo rintocco segnava l'inizio e la fine della giornata di lavoro. Era la voce della fatica, del legno, delle mani che costruivano le navi per la grandezza di Venezia. Ma la sua storia divenne leggenda il 14 luglio 1902, quando il campanile di San Marco crollò improvvisamente, inghiottito su se stesso. La piazza fu avvolta dalla polvere e da un silenzio irreale. In quel momento Venezia ebbe la sensazione di aver perduto una parte della propria anima. Tra le macerie, però, accadde qualcosa di prodigioso. La Marangona, la campana più grande, fu l'unica a riemergere intatta. Quando la torre venne ricostruita, com'era e dov'era, la Marangona tornò al suo posto. E da allora ogni suo rintocco sembra ricordare al mondo che le pietre possono cadere, ma la voce di Venezia torna sempre a innalzarsi.

Ma non tutte le campane di San Marco parlavano con la stessa voce. Se alcune ordinavano la vita quotidiana, chiamando al lavoro, alla preghiera o al governo della città, ce n'era una, il cui suono sembrava stendere un'ombra sulla piazza. La ringhiera, conosciuta anche come la campana del maleficio. Era il bronzo più temuto del campanile. Il suo nome, ringhiera, rimanda all'antica renga, la ringa pronunciata durante i processi. Ma l'appellativo maleficio ne rivelava il lato più cupo, indissolubilmente legato al crimine, alla condanna e alle esecuzioni pubbliche. Quando il suo rintocco risuonava, Venezia sapeva che una sentenza fatale stava per compiersi. Le voci si spegnevano, i passi si arrestavano e l'aria si faceva improvvisamente pesante. Si racconta che, in certe notti di nebbia, la sua eco attraversi ancora la piazzetta, come un ammonimento antico che la città non ha mai davvero dimenticato.

Dopo la voce solenne del campanile di San Marco, la torre più alta di Venezia, altre campane sembrano rispondere da diversi angoli della città. Di fronte alla piazza, al di là dell'acqua, si innalza il campanile di San Giorgio Maggiore. Da lassù, Venezia appare come un sogno disteso sulla laguna. Nelle notti di bruma, quando San Marco chiama da una riva, San Giorgio risponde dall'altra e i loro rintocchi si fondono sul bacino, come se provenissero da una città sommersa, nascosta sotto l'acqua. Più all'interno, nel cuore del sestiere di San Polo, si erge il campanile dei Frari, il secondo più alto di Venezia. Il suo mattone scuro non parla con la voce del potere, ma con l'austerità dell'ordine francescano. All'ombra di quella torre riposano Tiziano, Canova, Dogi e memorie illustri. Si racconta che, quando il vento si incanala tra le calli più strette, le sue campane non suonino per i vivi, ma per coloro che ancora camminano in silenzio tra tombe e pale d'altare.

Lontano dal clamore di San Marco, nel sestiere di Castello, Venezia custodisce campanili più silenziosi, quasi segreti. Qui si innalza San Francesco della Vigna, un luogo di antichi vigneti, di frati francescani, di mura discrete e di una spiritualità raccolta. Il suo campanile, alto quasi 70 metri, non domina la città, la accompagna da lontano. È l'erede di una torre più antica, abbattuta da un fulmine, come se anche il cielo avesse voluto sfidare o forse accarezzare il bronzo delle sue campane. Non molto distante, San Pietro di Castello ricorda una Venezia precedente alla gloria della Basilica. Prima che la piazza diventasse il centro ufficiale della fede, quell'onore apparteneva a questa chiesa appartata, quasi malinconica. Il suo campanile, in pietra d'Istria, conserva un'eleganza sobria e fiera, nata ai margini estremi della laguna. Si racconta che nelle notti di acqua alta, quando il vento soffia dal mare aperto, entrambe le torri sembrino evocare una Venezia più umile, fatta di vigne, giunchi, pietra bianca e preghiera.

Cari amici, questa notte la nostra gondola fantasma si ferma lentamente, come se volesse restare ancora un po' sospesa tra i rintocchi, la nebbia e il respiro segreto della laguna. Sono Osvaldo Spinelli, il vostro compagno in questo viaggio tra le campane e i campanili di Venezia. Voci antiche che per secoli hanno accompagnato la vita, la fede, il potere e i misteri della Serenissima. Insieme abbiamo alzato lo sguardo verso il campanile di San Marco, ascoltato la memoria profonda della Marangona, il richiamo oscuro della ringhiera e seguito l'eco di altre torri, San Giorgio Maggiore, i Frari, San Francesco della Vigna e San Pietro di Castello. Ogni campana ci ha svelato una città diversa, solenne, fragile, devota, segreta. Ci ritroveremo la prossima settimana per continuare a navigare insieme nella quiete della notte, tra le onde della musica, dell'arte e delle leggende veneziane. Fino ad allora, che la serenità del buio vi accompagni, che l'eco del bronzo custodisca i vostri pensieri e che il ricordo del nostro viaggio resti con voi come un segreto prezioso e condiviso. Se desiderate scriverci, il nostro indirizzo è gondolafantasma@gmail.com. Buonanotte e lasciatevi cullare dal silenzio della laguna.

E ben ritrovati a Radio Vanessa, l'unica radio de Venezia. Come state, fan di Radio Vanessa? Mettetevi comodi o continuate a fare quello che state facendo. L'importante è che siate pronti per una nuova chiacchierata informale educativa. Io sono Beatrice Cardin, fondatrice e speaker di Spazio VG, spazio dove i protagonisti sono i nostri veneziani. Nuovo episodio e quindi nuovo ospite. Anzi, per dirla tutta, oggi avremo due ospiti, ma prima di introdurvele vi devo portare nella giusta frequenza ed ecco a voi la canzone che mi sta letteralmente ossessionando e che mi sta accompagnando tutte le mattine. Signore e signori, Disincanto di Madame.

0: E questa era Disincanto dell'omonimo album di Madame, uscito il 17 aprile di quest'anno. Ed ora direi che possiamo salutare le nostre due ospiti, che tra l'altro sono già amiche di Radio Vanessa. Ascoltatrici e ascoltatori, rullo di tamburi. Elia Giuditta di Mele di Eva, se arriva in viaggi!
1: Ciao belle, come state?
2: Ciao.
1: Molto bene, molto sudate.
2: Sì, agitate, ma bello. Bene.
0: Poi qua fa una sauna, è una sauna.
1: Una sauna, anche per questo.
2: Non ci rendiamo tale.
0: Bene, come state? Beh, intanto grazie di essere passate per di qua, che proprio, c'avevo proprio voglia di portare un'associazione oggi. Siete la mia prima associazione che intervisto, eh?
1: Grazie Beatrice, grazie a te dell'invito, dell'energia e dello spazio.
0: Oh, sì. A voi, non vedo l'ora di intervistarvi per bene. Bene, cosa parliamo oggi?
2: Educazione sesso-affettiva.
1: Piacere, corpi, desiderio, esplorazione, divertimento, insomma.
0: Bene, sì. Direi top. E voi avete un'associazione che si chiama?
1: Si chiama Pazienta.
0: Ok, da dove nasce?
1: Pazienta nasce, allora è una bella storia di coincidenze cosmiche, come piacciono a noi. Pazienta nasce ormai 6-7 anni fa, nel disagio del Covid, dopo un mio percorso di counseling olistico. In cui ho creato questa struttura, l'idea era fare reindirizzamento sostanzialmente ai servizi per supporto psicologico, quindi il focus non era sulla sessualità ma era molto più ampio, quindi qualsiasi dubbio, visto il disagio generale che si stava creando,
0: totale.
1: E quindi l'idea era dare delle informazioni, io mi ero immaginata un target di minori per persone magari che hanno bisogno di supporto ma non vogliono necessariamente chiederlo ai genitori, non sanno dove cercare, eccetera.
0: Anche perché comunque non è che sia, almeno parlo per la mia esperienza personale, non è che mamma e papà, una certa, sono venuti a parlarmi di educazione sessuale e affettiva personalmente. Cioè, immagino che ci siano tante persone che ne abbiano bisogno, anche perché a scuola non si tratta più, e comunque almeno quelli della nostra generazione ce l'avevamo trattato, ma mi sembrava fossero venute due ore alle medie, poi, cioè.
1: Sì.
0: Quindi è nato proprio da un'esigenza, da una necessità e da un vostro interesse?
2: Sì, da Giuditta principalmente. Cioè, lei l'ha fatto partire, lei ha creato l'associazione.
1: Mm-hmm. Sì, il focus inizialmente appunto era ampio, perché anche comunque tutto quello che facciamo nasce da esigenze che magari abbiamo avuto e a cui non abbiamo avuto risposta, quindi quello era comunque un po' l'idea. E magari da minore anche dire mamma voglio parlare con lo psicologo, papà voglio parlare col sessuologo, non è semplice.
0: No.
1: E si fa fatica a trovare informazioni, quindi questa era l'idea, molto semplice. Nel farlo Elia mi ha contattata e mi ha detto senti More, ma posso aiutarti? Posso fare qualcosa?
0: Tipico Elia.
2: Sì,
1: io così sommersa tra tipo scartoffie, uffici, gente che mi chiede cose, disagio, dico ti prego, cioè non solo sì ma ti prego.
2: Sì. E quindi ci contattiamo, iniziamo a parlarci, a provare a capire, a immaginare. Questa cosa dura abbastanza poco, da quel che ricordo, qualche mese, e poi un po' svanisce. Smettiamo di sentirci, passa un anno. Dopo un anno dico, scrivo, io non me lo ricordo, e dico, oh amore, comunque io sto diventando educatrice sessuale, quindi mi piacerebbe collaborare e riaprire in questo senso. E lei mi risponde, no vabbè, anch'io sto diventando educatrice sessuale. Assurdo, nello stesso anno, incredibile.
1: Era scritto nelle stelle. Sì.
0: Anche perché siete entrambi leone, quindi ha senso.
2: E quindi iniziamo a vederci qui a Radio Vanessa per pensare un po'. In realtà inizialmente era un'idea di fare archivio, provare a capire che cosa volessimo fare, stavamo un po' strutturando il progetto, quindi passiamo l'estate a Radio Vanessa in incognito, nel senso che non andiamo mai online, non registriamo mai niente, e poi a settembre del 2024 decidiamo di far partire il progetto davvero e di strutturare e offrire come servizio pubblico, cioè sì, cittadino, uno sportello gratuito.
0: Dai.
2: E che parte poi a gennaio del 2025.
0: Okay, quindi siete attive anche con lo sportello da un anno e mezzo,
2: sì.
0: Mentre il progetto è nato sui 3-4 anni fa.
2: Sì.
0: Bene, e c'è stata un'evoluzione, immagino, anche perché all'interno dell'associazione voi avete due progetti, tra cui Mele di Eva, che è quello di cui tratteremo io oggi, e Bava. Come mai due progetti?
1: Allora, l'idea era quella di dividere anche quelle che sono le nostre esigenze senza fare confusione, nel senso che sotto il cappello, diciamo, di questa associazione, Le Mele di Eva è uno dei progetti che è un po' più carino, coccoloso, soffice, rosa, educativo, che ci serve ad esempio per interfacciarci con le istituzioni, con le scuole, e invece Bava è la parte un po' più zozza in cui facciamo delle esplorazioni, parliamo
0: anche
1: di...
0: più artistico, possiamo dire,
2: sì, di ricerca, dissidente,
0: provocatorio,
2: sì, che tenta un po', ovviamente è riservato a una componente adulta, cioè ci rivolgiamo a quel target lì e cerca di essere una ricerca tramite il gioco e tramite insomma il creare comunità e esplorare i sensi in un modo anche erotico e il più libero possibile e da definire nell'arco delle cose che organizziamo, quindi non è prestabilito, è tutto in evoluzione.
0: Ok. E quindi, allora, abbiamo detto che oggi ci concentriamo su Mele di Eva. E quindi come e da quali menti nasce questa esigenza, no? Di voler creare questo spazio proprio sulla sessualità? Cosa che vi ha portato nella vita a voler trattare di educazione sessuale?
2: Vado io.
0: Vai.
2: Diciamo, penso che sia stata un po' una questione di mancanza nel mio caso. E non penso solo nel mio, però parlando di me, sì, una serie di mancanze, poi un po' della mia storia personale, nel senso vengo da una comune di scambisti, per cui comunque c'era quella parte che c'era in partenza e andava capita, e poi per una l'essere socializzata al femminile, quindi comunque essere inserita in un sistema oppressivo di cultura dello stupro, per cui per forza nella vita ti capita di avere a che fare con delle violenze. Ha fatto sì che magari spostassi il focus rispetto a come riempire quelle mancanze e anche come spiegarmi le cose che vedevo accadere alle mie amiche, sorelle, compagne, a me, e quindi da un'esigenza personale e poi anche un interesse sociale. Ho fatto parte di gruppi di attivismo, di associazionismo vario ed eventuale, per cui un po' una risposta che mi sembrava avere senso e che mi interessava esplorare. Ecco, questo direi.
0: Grazie, Lia. Tu, Giuditta?
1: E anche per me assolutamente esperienza personale. Per me l'idea era creare una sorta di servizio di sorelle maggiori, di zie, queste figure che non sono genitori, non sono insegnanti, ma non sono neanche i tuoi amici. Quindi queste figure comunque formate su un tema che possono rispondere a delle domande che è anche difficile formulare, ovvero se voglio sapere, il nostro focus non è biomedico, quindi se voglio sapere come mettere un preservativo, come funziona l'orgasmo, si può cercare online, sono informazioni che si trovano in tanti libri. Se invece voglio sapere che cosa, come fare a provare più piacere, come fare a interfacciarmi col mio corpo, con un altro corpo, come l'innamoramento a cosa somiglia, ma sono domande comunque difficili a cui rispondere, però secondo noi interfacciarci con delle figure da cui non ci si sente in uno spazio in cui non ci sentiamo giudicati è fondamentale, insomma.
0: Quindi voi siete delle educatrici affettivo-sessuali?
2: Sì.
0: E qual è il percorso? Avevate menzionato che avevate fatto un corso professionalizzante, giusto? Ma qual è il percorso completo, se ce ne volete parlare un po'?
1: Allora, in Italia comunque la figura del sessuologo non è una professione riconosciuta, nel senso che per gli psicologi ad esempio c'è un albo come per i dottori, mentre per i counselor e i sessuologi non c'è. Quindi a livello istituzionale le figure riconosciute di sessuologi sono persone che hanno fatto psicologia e dopo si sono specializzate in sessuologia, oppure persone che hanno fatto medicina e poi si sono specializzate in sessuologia. Questo non è il nostro caso, per questo parliamo di educatrici, cioè ci definiamo educatrici sessuali, abbiamo fatto dei master di educazione sessuale, e nel mio caso dopo un percorso di counseling, quindi anche per questo non ci approfondiamo, non abbiamo un approccio terapeutico, non abbiamo un approccio medico, se ci sono problematiche di questo tipo o temi di questo tipo reindirizziamo, noi parliamo più di appunto di piacere, di desiderio.
2: Sì. E ci interessa anche tanto la parte di co-costruzione, nel senso che l'approccio frontale, informativo, nei termini di io ho qualcosa da insegnarti, tu hai qualcosa da imparare, un po' per noi è limitante, quindi quando ci affianchiamo a gruppi piuttosto che a persone o a percorsi, la cosa che proviamo sempre a portare è una reciprocità e una co-costruzione di quello che poi vogliamo costruire insieme, per cui che è anche responsabilizzante, che poi dà anche dello spazio di libertà e di scoperta in più, e che non tiene spesso conto di quella gerarchia che a volte limita un po' la capacità di sentirsi a proprio agio.
0: E che tipo di servizio offrite?
1: Allora, come diceva Elia prima, questo è il secondo anno in cui offriamo delle consulenze gratuite. Il primo anno eravamo a Mestre, al laboratorio climatico Pandora, quest'anno siamo a Casa Punto Croce,
0: quindi qua a Venezia.
3: Dai, che bello, sono riuscita a trovare uno spazio qua. Bene.
1: Sì, tra l'altro, cioè, ringraziamo sempre per sempre tutti quelli che ci permettono di fare quello che stiamo provando a fare.
0: Sì. Salutiamo.
2: Tra l'altro, ciao Pia,
1: E sì, quindi vabbè, gratuito perché comunque c'è questa componente di attivismo, riteniamo che debba essere un servizio accessibile, e poi per noi comunque è fare ricerca, ovvero come diceva Elia, l'idea di co-costruzione è perché non vogliamo imporre, cioè sulla base appunto di quelle che erano le nostre esigenze, non è che vogliamo dire ad oggi a tutti serve quello che serviva a noi, vogliamo avere in risposta, capire quelle che sono le problematiche attuali e poi lavorare su quelle.
0: Quindi voi vi rivolgete sia a ragazzi, quindi immagino età adolescenti, sono adolescenti?
2: Sì, ce ne sono stati, in questo momento ce ne sono meno.
0: Ok.
2: Però con i minori è sempre una questione un po' spinosa, nel senso che serve fare una liberatoria.
0: Okay.
2: Però anche insomma in persone che frequentano il liceo, abbiamo avuto anche due minorenni mi sembra l'anno scorso, tendenzialmente comunque giovani, persone giovani.
0: Okay.
2: Poi dipende anche da dove siamo, abbiamo visto che cambiare luogo ha fatto sì che cambiasse anche il tipo di utenza tra virgolette che si riferisce, perché ovviamente sono cose che girano anche di più per le reti informali, e quindi conosco il posto, è più facile che venga allo sportello. E c'è anche una componente di campione tra virgolette viziato, nel senso che già avere la consapevolezza di aver bisogno di parlare di un tema come la sessualità significa aver preso una decisione di indagare un aspetto, e in una società sessuofobica questa cosa significa che già dei presupposti sono stati tolti. Quindi una cosa anche che ci diciamo è che probabilmente laddove c'è più bisogno c'è anche meno interesse a interfacciarsi con questo tipo di servizio.
1: E che è il motivo per cui noi pensiamo che sia anche deleterio queste nuove regole per l'educazione sessuale a scuola, in cui è richiesta l'autorizzazione dei genitori, esattamente per questo motivo, perché coloro che non daranno l'autorizzazione saranno esattamente i nuclei familiari in cui magari c'è più bisogno di parlare di certe tematiche.
0: Ah, beh.
2: Per non parlare del fatto che a volte c'è anche questo discorso che per me, cioè quando si parla dei ragazzini che hanno bisogno di fare educazione sesso-affettiva, ragazzini, anche le persone adulte, cioè perché poi tu puoi fare delle ore di formazione, puoi avere a che fare con i giovani, le giovani, e dopo però magari ti ritrovi con l'educatore, l'educatrice, cioè che, o la figura di riferimento che per prima non ha fatto un'indagine, un lavoro su questi aspetti, per cui magari tu ragioni su l'oggettificazione di un corpo, il giorno dopo ti senti di metterti la minigonna e il professore ti dice sei una... insomma...
0: No, poco di buono.
2: No, poco, sì. No, poco di
0: buono. Abbiamo... Beh, siamo orari un po', ci sono anche i bambini, siamo i bambini.
3: Il meme dei Simpson. Abbiamo promesso niente parolacce.
4: Sì, l'avevamo detto.
0: Ma non ci sono state parolacce per ora.
3: No,
0: non
3: sono state brave.
0: Ma state anche notando une... Adesso state, è un anno e mezzo, no, che siete a contatto con queste persone, avete notato un'evoluzione nella loro consapevolezza affettiva e sessuale affettiva?
1: Beh, percorsi, la cosa che a me sta piacendo di quest'anno è che abbiamo molta più continuità, okay. Nel senso che comunque è uno spazio che si può attraversare, non è come la terapia in cui noi invitiamo le persone a tornare ogni settimana, è libero, è volontario, ci sono persone che vengono una volta, poi non le vediamo più, persone che vengono un paio di volte, e quest'anno invece abbiamo abbastanza continuità, quindi abbiamo persone che hanno cominciato a venire, che ora sono mesi che vengono regolarmente, e in quel caso sì che magari possiamo, cioè ci sentiamo di poter dire che sentiamo che è un percorso evolutivo. Poi appunto il nostro approccio cambia sulla base della persona, usiamo anche tanto il corpo, quindi degli esercizi incorporati, facciamo fare delle piccole cose a casa, anche quello in base a quella che è il tema portato, la predisposizione della persona, e appunto c'è questa idea di co-costruzione. Quindi quello è difficile, cioè speriamo di sì, insomma, poi magari sì. Ce lo diranno loro.
0: E quindi voi fate consulenze individuali, proponete anche, non so, dei laboratori o dei gruppi di incontro sempre nella vostra sede? Oppure andate anche in giro tra le scuole, associazioni?
2: Allora, diciamo, a scuola siamo andate sempre sotto richiesta delle studentesse o degli studenti, insomma. E quindi è difficile entrare a scuola in una forma istituzionalizzata e avere accesso, per cui ti ritrovi comunque ad avere un gruppo per 2 ore e un altro gruppo per altre 2 ore. Però siamo comunque riuscite ad attraversarle le scuole, direi abbastanza, e poi siamo state coinvolte in un percorso con UAV e con i centri antiviolenza organizzato quest'anno, durato 3 mesi, su un dialogo sulla violenza sistemica dei generi, tramite il quale siamo state chiamate a fare da mediatrici, per non solo noi, con una serie di altre realtà cittadine, e quello strumento è stato uno strumento potentissimo che ci portiamo anche a scuola e che con le collettività con cui abbiamo a che fare, quando succede, abbiamo dei gruppi, ci sono stati / ci sono, è uno strumento molto interessante e molto utile.
1: E che è, scusa, lo strumento del cerchio di parola?
2: Sì, sì, l'ho
1: detto. Quindi sì, questo di UAV, che è Non un minuto di silenzio, c'era una parte di seminario e una parte di cerchio di parola, che quindi sono questi gruppi di discussione in cui la cosa che ci piace tanto è che riesci a portare delle tematiche molto profonde, molto personali, con tra sconosciuti.
0: Beh, se potete fare qualche esempio di queste tematiche.
1: Di tematiche o di come funziona il cerchio?
0: Entrambi.
2: Ma il tema dipende un po' dallo stimolo che si vuole portare, abbastanza libero.
0: Okay.
2: Ci sono, quello su cui abbiamo ragionato appunto era la violenza, la dinamica vittima carnefice, è stato seguito molto bene, c'erano delle relatrici veramente interessanti, e anche i cerchi hanno partecipato circa 100 persone, quindi è stata proprio un'evoluzione molto bella quella fatta UAV. E il tema è un po' libero, si tratta di scegliere degli stimoli per canalizzarli in un focus, in una domanda, e porre tramite quello stimolo, insomma, una riflessione che non duri troppo tempo, per poi condividerla in forma anonima con la gruppa che partecipa.
1: Quindi facendo un esempio pratico di una delle cose che sono venute fuori, ad esempio quali sono degli esempi di microviolenza a cui hai assistito, che hai subito, che hai perpetuato. Quindi anche qui l'idea non è creare uno spazio terapeutico, quindi in quel caso abbiamo deciso appunto di parlare di microviolenza e non di violenza. Mm-hmm. E a partire da questa domanda poi ogni persona in un gruppo di circa una decina di persone risponde per iscritto, appallottola questo foglietto, lo lancia nel mezzo, ognuno pesca la risposta di qualcun altro, la si legge e poi si dice qualcosa su quello che si è letto, però qualcosa che risuona in noi, ovvero l'idea non è dare dei consigli, l'idea non è risolvere, l'idea è proprio condividersi. E in maniera molto ampia e libera, e questo è uno strumento appunto che noi stiamo cercando di molto semplice in realtà, che stiamo cercando però di passare a più persone possibili, più realtà possibili.
0: Un bel momento di condivisione e di unione, no? Di collettività.
2: Crea una connessione incredibile. Anche se ti senti proprio che hai condiviso anche solo con una stanza di gruppe diverse, sì. La sensazione era proprio dire ok, mi sento un albero in un bosco, non mi sento un'isola in mezzo al mare. È veramente molto potente, e anche fa venire fuori delle questioni, cioè il fatto di non commentare,
1: non giudicare
2: è una buona pratica sempre. In realtà, e a scuola anche è molto interessante.
0: Sono belli esercizi, anche perché nella società attuale il giudizio è sempre una delle prime cose, no, che viene tra alle persone, almeno qua in Occidente. Questo è quello che mi sembra di vivere tutti i giorni. E quindi sono dei belli esercizi per i ragazzi, per insomma i giovani. Quindi per voi quanto è importante la comunità, creare una collettività?
1: Forse è la cosa,
2: sì. È l'obiettivo, è quello che ci interessa, sì.
0: Assolutamente.
2: Sentirci insieme, insomma.
0: E state vedendo che il vostro germoglio, la vostra piantina sta crescendo, no? Il vostro progetto sta crescendo.
2: Sì.
1: Dai,
2: direi di sì.
1: Mi sa che possiamo dire di sì. Sì, troviamo tanto riscontro umano comunque. Che alla fine è quello un po' che, adesso senza entrare nei massimi sistemi, però che cerchiamo tutte comunque.
0: Sì, un senso.
2: Sì.
0: Già, potremmo parlare. Questo è un altro argomento, però sarebbe interessante trattare insieme. Vogliamo far partire una canzone portata da voi? Cosa volete?
1: Dai.
2: Facci vedere.
0: È la vostra playlist. Cosa avete voglia?
1: Allora, dai. No?
2: Dai, sì, è la nostra.
1: Sì, è la nostra.
2: Dai, è la nostra.
0: E allora,
2: è
0: la nostra. Cagne Vere di Big Mama e Queen of Saba.

0: direi bella intensa questa canzone.
1: Eccoci,
0: eh?
1: Siamo noi. Siamo noi.
0: Due personalità molto forti. Bene, prima di salutarci, volete aggiungere qualcosa?
2: Allora, io vorrei leggere un estratto di Pleasure Activism di Adrienne Marin Brown, che è, leggo qua, una scrittrice doula femminista e attivista per la liberazione nera. Questo libro è un po' la nostra Bibbia, e leggo un piccolo estratto che secondo me descrive il modo in cui ci approcciamo a questo percorso. Allora dice: mi sono addentrata in questo libro con molta esperienza nel raggiungimento del piacere e del potere nei sistemi umani, e con una certa speranza e curiosità per quello che potrebbe accadere se tutte vivessimo appieno le potenzialità del nostro desiderio. Cosa succederebbe se assumessimo il piacere come principio politico, proprio in quanto persone che sopravvivono a condizioni oppressive di lunga durata?
0: Bello, bello. Beh, direi che ci possiamo salutare.
1: Ci possiamo salutare.
0: Dove vi possono trovare? Sia online che offline. Io credo che sia più importante l'offline, soprattutto in questo momento che siamo tutti online. No, io voglio vedervi offline.
1: Vero, le due cose sono collegate nel nostro caso. Nel senso che noi usiamo Instagram e da Instagram è possibile prenotarsi allo sportello.
0: Come si chiama?
1: Link in bio.
2: Mele di Eva.
0: Perfetto, quindi ok. Chiocciola Mele di Eva, così.
1: Esatto. Easy. Link in bio, c'è un form da compilare con delle domande molto semplici, e dopo arriva una mail ed è possibile iscriversi e prenotarsi uno slot allo sportello. Siamo un po' in chiusura perché giugno è l'ultimo mese, dopo andiamo un po' in vacanza,
0: ma giustamente
1: e sì, speriamo di riprendere poi presto.
0: Ma certo, a settembre ci rivediamo. Dai, e allora ragazze, ragazze, ascoltatori, ascoltatrici, Elia e Giuditta di Mele di Eva, se rivai in via G. Grazie!
1: Grazie a te!
0: Bacetti,
1: bacetti!
0: E vi salutiamo con un'altra canzone di Madame. Volevo capire.
2: Grazie,
0: con
2: Madame.
0: Marrakesh.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIDA.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore

distributore di carburante nel Cosentino, quattro braccianti, un pakistano e tre afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. Due pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. Niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili, come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale dell'economia e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
2: Strage di migranti in Calabria, dove in un distributore di carburante nel Cosentino 4 braccianti, un pakistano e 3 afghani che rivendicavano i loro diritti sono stati bruciati vivi. 2 pakistani sono stati arrestati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Occhiuto, chiede di fare piena luce ed esprime profondo dolore per una storia agghiacciante che ci pone interrogativi profondi sul dramma delle migrazioni. Il PD sottolinea che una società che tollera che esseri umani vengano sfruttati, minacciati e infine bruciati vivi per pochi euro ha smarrito il senso stesso della propria civiltà. Apertura dall'Europa alle richieste dell'Italia sulle risorse per l'energia. La Commissione europea apre alla flessibilità per i Paesi membri, rispondendo in parte alla richiesta avanzata dal governo italiano di estendere all'ambito energetico le deroghe previste per la difesa nel patto di stabilità. Gli Stati membri potranno beneficiare di una flessibilità dello 0,3% del PIL, che per l'Italia corrisponde a circa 6,8 miliardi di euro all'anno. No, niente sussidi a pioggia, le risorse non potranno coprire misure di sussidio ai carburanti fossili come una riduzione mirata delle tasse. Soddisfatto il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, che farà le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Un aumento di 200 euro al mese per 3 anni per gli under 35, sostegni a imprese giovani innovative, agevolazioni per i fuori sede, gratuità del trasporto pubblico locale per gli studenti e rifinanziamento delle borse di studio negli Atenei del Sud. Sono alcune delle misure della proposta di legge presentata dalla segretaria del PD Elly Schlein. Per la DEM l'iniziativa nasce dall'ascolto delle nuove generazioni che con il loro protagonismo stanno provando a scrivere una realtà diversa. L'obiettivo è sancire il diritto a restare, perché partire deve essere sempre una scelta e mai un obbligo. Inaugurato nel cortile d'onore di Montecitorio, un giardino all'italiana con i colori bianco, rosso e verde, in occasione delle celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica. Il presidente della Camera Fontana sottolinea che il florovivaismo rappresenta un'eccellenza del comparto agricolo e una delle espressioni più autentiche del Made in Italy. Un settore pilastro fondamentale.

e dell'agricoltura. Per Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, la riforma voluta dal governo a sostegno del settore offre certezze, investimenti e punta alla salute dell'ecosistema.

0: It all started like this.
1: No, non ho capito, scusa. Cioè, un bel pezzo questo. Madonna, I Feel So Free, insieme a Peggy Goon, Energy Mix. Qui è Wolf DJ. Uè, accendi, accendi.

0: Moretti!
1: La bellezza si riconosce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.
2: Bisogna essere diversi? Ma no, non proprio. Per stare con noi bisogna essere normali, tranquilli.

Ha ragione la nostra Maria Rosa, insieme, tranquilli, ma comunque non uguali, altrimenti capirai, siamo un copione dell'altro, non va bene, quindi ognuno con la propria personalità. Moretti Vercelli, a Vercelli nella piazza principale, andate a cercarla, a trovarla, la nostra Maria Rosa, e il Moretti Vercelli Point, dove tutti i costumi più belli dell'estate 2026 vi aspettano. No, non li fa gli sconti, non so, però voi provateci, dite, oh, ci manda... quello del giovedì, dai, lupo solitario. Qualcuno mi ha detto lupo solitario. No, vabbè, Wolf DJ è un'altra cosa. Cioè, un DJ che suona, però suona per gli altri, ok? 22.06 italiane, 4 giugno 2026. Mamma, quanti sei stasera? 4, 6, 2, 6. Ma, c'è sempre un gioco di numeri. Voi comunque giocate con la fantasia, eh. Io non approfondisco così più di tanto, perché altrimenti potrei farvi diventare ludopatici.

intanto i messaggi qui già arrivano, ancora dobbiamo iniziare, però vi ringraziamo davvero. 351 7020 001, giusto per stare insieme. Io vi chiedo cosa combinate durante l'ora di pranzo, ecco, giusto per sapere se, come sempre, fatti vostri, e per condividere magari quel momento. Raccontateci quello che volete, perché vogliamo sapere proprio cosa combinate durante l'ora di pranzo. Una serata questa del 4 di giugno 2026, siamo tutti collegati? Ci siamo? La squadra è pronta? Ah, gli sconti ci sono a chi entra con la parola d'ordine Wolf DJ. Quindi nuova ordinanza dalla Moretti Vercelli, quindi chi entra a nome di Wolf DJ avrà uno sconto particolare. Bene. Allora, ben trovati. La musica che come al solito farà da padrona il nostro incontro per due ore in diretta. Ringraziamo tutti gli editori che ci danno davvero questa grande possibilità di stare con voi al giovedì, e non mi stancherò mai di ringraziare soprattutto voi che avete tanta pazienza nel sopportarci. Arriva anche Giovanni tra poco, come no. Nel frattempo iniziamo con un po' di rum, cioccolata, dai ragazzi, dai, un po' di energia. Andiamo in Sicilia, andiamo a casa di Delia, questa cantante stratosferica. Rum.

0: Rum e cioccolata, Delia e Fiat 131 che viaggiano a una certa velocità con questa Rum e cioccolata estate 2026. Io vi giuro, stanno davvero uscendo tantissime novità per quest'estate, faccio fatica a stare dietro come al solito alle tante uscite, ma sento già dei rumori di fondo e suppongo sia arrivato lui, il super, l'eccezionale, l'egiziano per vacanze, ma torna sempre ad essere più italiano che mai, Giovanni Sacco Shovel, pronto?
1: Ciao Max, ciao carissimo, come stai? Tutto bene?
0: Benissimo, ma sei tornato? Sei ancora lì con Cheope a parlare di cosa dovremmo fare con l'altra piramide? Tutto bene?
1: No, mi sono visto praticamente con Tutankhamon, avevo chiesto se lui poteva gentilmente offrirmi qualche suo cimelio, non è stato molto generoso, quindi ho detto ritorno a casa, eventualmente qualcosa la condivido con Max. Boh, ma al limite mi faccio una puntatina di Wolf DJ. Come stai Max?
0: Bene, bene, no, ma non è che tra un argelè e l'altra gli ha detto a Tutankhamon, senti, perché non metti il pigiama il pigiama Tutankhamon, no? No, giusto per cambiare look, visto che sei andato fin giù. Comunque faceva un caldo bestiale anche lì, eh?
1: Sì, però ti devo dirti la verità, lì il caldo è un pochettino diverso, perché non c'è quell'umidità che attanaglia e oggettivamente stai male fino a soffocare. È un caldo secco, se tu ti esponi direttamente al sole fai fatica, però se trovi un pochettino di frescura si sta veramente molto molto bene. Però diciamo che l'Italia, il bel paese, la nostra condizione mediterranea, tutto quello che fa parte del benessere culinario e non solo, è assolutamente il posto più bello del mondo dove vivere, dove stare e dove assolutamente soggiornare.
0: E allora ben ritornato a casa Giovanni Sacco, è il mese di giugno, quindi tu già le vacanze le hai fatte, quindi vabbè, vacanze, capirai, tu vivi al mare, quindi apri l'ombrellone e arrivederci zaino,
1: sì,
0: no?
1: Sì, bene. Fatto una bellissima camminata, mi sono così proposto di fare ormai le mie 2 ore di camminata serale e devo essere sincero, perché io poi provengo e mai mi permetterò di negare le mie origini paesanotte, vengo da un paese meraviglioso qual è quello di San Pietrapostolo, però passeggiare sul mare di Monsepaone con questo clima meraviglioso, con questo andirivieni di sederini straordinari che si muovono e di gente che fa fatica nel fare jogging, veramente ti rincuora, perché poi veramente all'atere della mia passeggiata c'è un mare straordinario e una
0: ricordiamo che sei dalla parte ionica della Calabria, quindi sì, è un posto davvero magnifico da visitare come tutta l'Italia. Ecco, comunque sì. Qualcuno ti fa i complimenti per la voce, dici che dicono finalmente Joe ha acquistato un telefono in Egitto e siamo davvero felici di questa di questo shopping egiziano.
1: Io ho pagato 13 euro, quindi ho fatto una parola.
0: Vabbè, comunque...
1: No, 13 lire, perché lì c'è la lira,
0: eh. Certo, ci mancherebbe.
1: E poi ti racconto poi un paio di cosucce sull'Egitto che sono veramente memorabili, straordinari.
0: Ricordo gli specchietti montati dai tassisti per vedere dietro le gambe delle donne, no? Avevano tutti questi specchietti, dico, ma che devi fare?
1: Oh, incredibile. Allora, guarda, mi permetto di anticiparti qualcosina, poi se voi ne parliamo ancora di più in maniera diffusa. Lì è un altro modo di vivere, tant'è vero che quando sono arrivato al Cairo, poi eventualmente giusto un secondo e ti dico poi meglio successivamente, il cicerone, così l'egittologo, ci ha detto benvenuti al Cairo, questo è il posto in cui effettivamente la confusione la fa da padrone. Ci siamo messi sull'autostrada, c'erano praticamente 3-4 milioni di automobilisti senza casco, senza luce, incredibile, giusto per dirne una.
0: Hai ragione, poi fanno le inversioni a U, che è una cosa bestiale, devi stare t'accappottano, c'è la musica quella egiziana con loro che ballano sopra, non gliene frega un tubo.
1: E poi non hanno l'assicurazione della macchina,
0: niente,
1: cioè, se dovessero avere... Ma se hanno un incidente dicono ha voluto così il nostro Dio, quindi sono molto fatalisti da questo.
0: E tu da buon venditore di polizze gli hai detto sentite qua me la vedo io, non vi preoccupate, gli hai comunque...
1: No, ho detto in egiziano stretto mindavai.
0: Wolf DJ, arriva Paola Iezzi, questa è la nuova bellissima canzone, si va tutti nella stessa direzione.

0: Lo speaker super veloce, lo chiamavano Speedy Mike, mi piace questa cosa. Speedy Mike non è male, eh? Grazie Joe, grazie, sì, tra poco ci sentiamo, grazie davvero. E, allora, io ho fatto un sondaggio stasera, sondaggio banale, però era giusto per farmi come al solito i fatti vostri e sapere all'ora di pranzo, insomma, la pausa pranzo come la gestite? Prendi il comandante sul vaporetto a Venezia, come la gestisce? Vediamo un po'. Pronto?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, pausa pranzo, ma è il momento più bello della giornata.
0: Grande.
1: Soprattutto dipende quando lavoro, allora di solito mangio qualcosa di leggero, sempre un primo, una cosa e basta. Quando sono a casa magari aumento la dose del primo, pasta asciutta, tanta, buona, con molto piccante.
0: Ci vuole.
1: E poi dopo magari un contorno, ecco, così alla sera un secondo solamente. Però la pausa pranzo, il momento più bello della giornata, già mangiare senza cibo, non si sta in piedi, bisogna mangiare bene, però mangiare bene, mi raccomando, prodotti che siano sani, poche, e soprattutto nelle zone dove si abita. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove ogni paese, ogni città, ogni luogo, ogni regione, ogni provincia ha le sue peculiarità gastronomiche, allora bisogna approfittarne, bisogna. Comunque mi raccomando, andare bene, mangiare tanto, mangiare sano.
0: Mangiare
1: viva
0: sano!
1: DJ, viva l'Italia!
0: Saluti, saluti al nostro comandante da Venezia che è un fedelissimo di Wolf. Volete inviare il vostro vocale? Fateci sapere come gestite la pausa pranzo al 351 70 20 001. Stavo dando anche un'occhiata alla Shazam Chart, le number 5.

Manita e Mskill alla testa gira, terza per la Brancale Levante Delia al mio paese, numero 2 per Ugel Email Angel e Ultranate con Moving to the Sun, numero 1 gli olandesini volanti degli Another con Tall to You. Questa non è male, eh?

0: questo nome di questo gruppo che sta andando davvero forte, fortissimo, non proprio australiani, sono norvegesi. Ricordavo anche questo piccolo paese della Norvegia, da dove arrivano, un paese piccolissimo, però sono stati così bravi a tirare fuori questo sound che è veramente particolare, tra Scandi House, disco funk, jazz e groove internazionale. Complimenti ai The Bows. Io poi con tutti questi gruppi continuamente che vado a portare dentro anche la classifica durante il weekend, poi faccio anche un po' di confusione per quanto riguarda una nazione e l'altra. Ma cosa stai combinando tra una scartopia e l'altra che giri, Giovanni Sacco?
1: Sì, no, infatti guarda, ti sei perfettamente reso conto che nel momento in cui mi accingo a parlare, a prestare la mia piccolissima e miserabile opera nei confronti di questi straordinari e mirabili ascoltatori, mi viene in mente qualche carta che devo sistemare, quindi non faccio altro che protocollare anche il lavoro che deve essere messo a posto. Io sono una persona abbastanza ordinata, però se provo a essere ancora di più ordinato, ho capito che sto meglio, vivo meglio, perché l'ordine è il principio della tranquillità proprio personale. Se uno è disordinato, attenzione, perché qualche piccola ansietta se la trova sempre persecutoria. Invece se sei un pochettino più ordinato, diciamo, vivi un po' meglio.
0: Oh, stavo pensando al fatto della camminata, quanto ti può aiutare a muoverti, quanto ti può davvero far dare beneficio, no? L'importanza proprio di muovere il proprio corpo, anche sì. Se noi, caro Gio, dopo gli anta dovremmo fare, sai, sempre su TikTok, diciamo scrollando, ci sono quei fenomeni che fanno tutti quegli esercizi da fermi, che significa, cioè in casa magari con una sedia.
1: Sì, li ho visti.
0: Anche per avere un po' di tartarughina meno gonfia, no? Cioè giusto perché sennò hanno sempre il molare un po' gonfio, ste tartarughe nostre, e quindi bisognerebbe sgonfiarle, Gio.
1: Sì, però sono convinto che noi facciamo parte di quella generazione che comunque si pone il problema alimentare. È chiaro che a tutti piace mangiare, soprattutto noi che probabilmente non abbiamo avuto quella sanissima abitudine, parlo ovviamente io in prima persona, di mangiare nella maniera più corretta possibile, perché anche quello è una sorta di organizzazione, di archetipo personale che dovrebbe essere utilizzato. Però non si mangia male, e fare quel tipo di sport che dici tu secondo me è un pochettino noioso, ecco, proprio sarebbe l'inno alla vagabondaggine, mettersi su una sedia a fare, praticare, capito, quello. Invece è bello poter camminare, perché sarei d'accordo con me, nella camminata un pochettino una sorta di rewind catartico lo fai, una sorta di repulisti, ti ragioni con te stesso, ti rendi conto di quello che è giusto, di quello che non è, è una sorta di autoerotismo personale che va fatto, è un aggancio proprio all'io che alcune volte dimentichiamo di coccolare e quindi di trattare con garbo. Camminare significa anche questo.
0: Camminare, pensa quando cammini incazzato, cioè tu fai più chilometri, non ti rendi conto, alcune volte dici ma dove sono arrivato?
1: Porca miseria. Sì, fai così, vero.
0: Tu pensa che una signora ha litigato col marito e ha fatto da Como a Fano più di 400 chilometri percorsi in una settimana, non proprio in un giorno. Però questa camminava come una pazza perché pensava sempre al litigio col marito, cioè quando vai in crash con la mente e ti ritrovi a fare dello sport e sei lì sempre a pensare le stesse cose e ti rendi conto, cioè solo quando ti fanno male le gambe dici ma quanto ho camminato, e vai a guardare ad esempio il tempo,
1: è vero,
0: e sono passate anche non i soliti minuti, 50-60, ma sei andato oltre. Quindi quando la mente è impegnata veramente accadono delle cose,
1: sono quei bombardamenti adrenalinici che ti fanno fare un sacco di cammino, e poi magari vinci anche il campionato mondiale del mandare a quel paese una persone, ma capito, continui mentre in maniera incazzata mandi a quel paese qualcuno e fai giustamente anche la camminata che devi fare.
0: Quindi il messaggio che vi diamo è comunque muovervi, che è importante. Poi come al solito arriva l'estate, noi siamo sempre lì a dare dei giusti consigli, anche perché non andiamo a fare noi i braccio di ferro o i Superman al mare perché abbiamo poco tempo. A me piace sinceramente stare sotto l'ombrellone, prendere il sole, fare quel tuffettino, se è proprio la giornata perfetta magari anche nuotare un po', ma anche con intensità. Però io per viverla quella giornata deve essere la giornata perfetta d'estate, Gio.
1: Ma tu fai una full immersion, cioè nel senso vai la mattina e poi ritorni la sera oppure rientri a casa?
0: No, no, tornare scemo proprio dopo una giornata di sole, no, non ci tengo. Però prendere il giusto, a parte che per andare al mare devi stare tranquillo con la mente, non puoi dire devo andare a fare quell'altra cosa, altrimenti veramente te la godi malissimo.
1: Guarda, mi vengono in mente delle cose. Io quando ero bimbo ero sempre condizionato al fatto che il mio babbo mi dovesse portare a mare, e papà aveva questa abitudine di dire di dover essere libero con la testa, ecco, appunto per come dici tu, bisogna andare a mare quando mi sento. Quindi lui magari il giorno prima non era pronto, però la mattina andiamo perché oggi mi sento tranquillo così, e si partiva, si faceva la classica mezz'oretta di macchina, si arrivava al mare. È giusto anche quello che dici tu, bisogna essere anche pronti con il cervello per potersi mettere in queste condizioni.
0: Ma altrimenti, proprio se vuoi ammazzare la giornata, ti porti una bottiglia di Chiantino garbato, ti prepari qualcosa a casa e non pensi a niente, pensi solo ci muovo, vado e mi riprendo, mi faccio 2-3 tuffi, vediamo un po' se la giornata scorre.
1: Siamo abbastanza fortunati noi da questo punto di vista.
0: Allora, Samurai J e Vito Salamanca hanno tirato fuori questa bella canzone per l'estate, anche loro sono tornati, si intitola Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, un bel pezzo con questa extended version da Mr. Franco Lippi, grande amico di Wolf DJ. Ma vogliamo sapere come gestite questa pausa pranzo, fate anche gestite la pausa pranzo, però inviateci il vostro vocale. Quindi come la gestite la pausa pranzo? Cosa combinate durante la pausa pranzo? Oh no, ma non si fa l'amore in camerino all'ora di pranzo, per favore. No, vabbè, ognuno è libero di fare quello che vuole. Così. Ah, tu dici poi hai più fame, fate quello che volete. No, raccontateci, vogliamo sapere tutti i risvolti di questa pausa pranzo. C'è chi fa anche le magie in quell'ora lì, eh. Andrea, cosa fai a pranzo?
1: Buonasera Wolf, buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Beh, la pausa pranzo, quando la faccio, perché non sempre riesco a fermarmi.
0: Capita.
1: Generalmente, ecco, pranzo sempre piuttosto velocemente, perché ho sempre poco tempo e poi cerco di fare una passeggiata. Sono ormai in quella fase critica dell'età in cui dopo mangiato mi viene il cosiddetto abbiocco, mi verrebbe voglia di fare la penichella, e allora per evitare appunto di addormentarmi faccio una bella passeggiata, così smaltisco, digerisco in fretta e poi sono pronto per ripartire, ovviamente sempre che si tratti di pausa pranzo lavorativa. Quando sono a casa invece, se posso, mi concedo l'oretta, soprattutto quando sono in vacanza, pranzo e poi la pennichella ci sta.
0: Ci vuole.
1: Se non ho nulla da fare, ovviamente.
0: Bravo Andrea, fai bene, giusto così. Quella mezz'oretta lì, secondo me, vabbè, ma se ti alzi presto, giustamente, insomma, fai le 6 del mattino a terra, magari hai dormito pure male, devi affrontare una giornata e facciamo una vita stressante, questa è la verità. No, non parlo con voi che siete comodini, belli, pieni di soldi, no, dico in generale. Generale, il medio, non il dito, dico il medio, la persona media, soprattutto anche nelle città, no? Muoversi, stress, veramente. Io alcune volte penso a quanto sia iper stressante alzarsi presto da una parte all'altra di una città, prendere dei mezzi e poi arrivare lì sul posto di lavoro, darci dentro fino all'ora di pranzo, e in quell'ora lì, in quel momento lì che ti fermi, veramente la pennichella ci vorrebbe. Ma come fai? Magari ti addormenti così all'impiedi, dormi. Che sacrifici che si fanno, eh? È vero, bella gente. 351 7020 001, Wolf DJ, vogliamo sapere all'ora di pranzo cosa combinate, perché vogliamo saperlo, c'è poco da fare. Gaia, portaci allegria, portaci a Mish, a Rio de Janeiro, a ballare la samba con te, conmigo, contigo.

0: Wolf DJ in diretta con noi, con voi fino a mezzanotte con Wolf DJ Max Martinelli e l'altro Wolf DJ che è Giovanni Sacco. Giovanni, pronto? Pronto, Gio, mi senti? Ah, c'è PPV, è ricaduto? Ci sei, pronto?
1: Eccomi Max, sono qua.
0: Volante 1 chiama volante 2, abbassa la radio altrimenti qui succede un casino, nel senso che torna tutto indietro, hai capito? Allora ecco, bisogna un po' sincronizzare.
2: Sì, non ti preoccupare, ho solo il cagnolino che ogni tanto si mette a fare i capricci, però tutto ok.
0: Sai che ieri sera avevo sentito la canzone di Renzo Arbore, cioè proprio mi è capitato su Rai 5 uno di quei programmi che faceva Renzo Arbore e c'era una canzone bellissima che lui, sai, era un grande maestro ancora oggi perché è tra di noi, e, però dico, ha fatto una cosa fantastica giusto con un megafono, no? Come al solito, come era roba sua dal volante 1 alla volante 2, però c'era anche sta canzone che ti dico il titolo se riesco a... Beh, tra poco te lo dico. Comunque, se riesco, anzi, addirittura provo a metterla perché mi piace, mi piace troppo quello che...
2: Sarebbe come dice il buon Gesù, è cosa buona e giusta.
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, ma secondo te è davvero importante avere il contante a casa per qualsiasi tipo di evenienza?
2: Per quanto mi riguarda, no. Io ormai ho abiurato dal consumo e dalla gestione anche del contante perché per delle questioni anche di comodità, di pigrizia soprattutto, anche perché ci sono gli strumenti tecnologici che ci consentono di fare a meno proprio dello smercio del denaro, e quindi vuoi mettere le applicazioni, non ne vedo proprio la motivazione, anzi magari se qualcuno dovesse averne in casa e ci fosse un guascone che passando da lì ha intenzione di burlare qualche vecchietto, ecco, si potrebbe anche trovare nella difficoltà di cedere del denaro a qualche delinquente. Quindi da questo punto di vista no, io tanto è vero che alcune volte con i miei amici faccio fatica perché se c'è da fare la classica colletta io do il 2 di picche perché dico ragazzi vi devo fare per forza un bonifico con 5 e purtroppo sono abituato a fare,
0: facciamo un esempio, allora va tutto in crash, non funziona niente, è successa una cosa, una catastrofe, insomma, che ci ritroviamo a casa senza soldi, non si può muovere uno, però tu hai bisogno del contante perché puoi scappare al supermercato almeno per fornirti e comprare delle cose. Io penso che un angolino di casa sotto una mattona come facevano Totò e Peppino, cioè ci vuole un rifugio dove almeno lasciare, che ne so, 300-400-500 euro, capito? Perché comunque anche la Banca Centrale Europea, la BCE, ribadisce l'importanza del denaro contante in casa, definendolo uno strumento vitale per la resilienza durante l'emergenza. Ecco, quindi giusto per un'emergenza un piccolo tesoretto anche di un 500 te lo devi tenere lì nel tuo angolino dove solo tu sai.
2: Sì, guarda, io diciamo che porto con me un'esperienza che credo sia anche la tua, no? Vivendo in delle comunità pressoché identitarie in cui ci si conosce tutti, se effettivamente ci fosse la necessità di prendere qualcosa lo si può fare anche, voglio dire, in prestito, cioè vado dall'amico, da Max, dico Max, perdonami, ho uno stato di necessità, dammi 2 etti di mortadella piuttosto che del pane. Certo, è pur vero che ci sono delle realtà in cui questo non si può fare e questa sorta di monito o di piccolissima raccomandazione ha certamente un significato che non si può assolutamente trasfigurare, certo.
0: Bene, bene, bene. Ci siamo sintonizzati, dai Gio. Senti, lo sai che ho trovato quella canzone di Renzo Arbore? Mi fai sentire solo 2 note? Aspetta un attimo, vediamo un po'.
3: Ieri noce in riva al mare, ancora un altro beso.
0: Era questa la canzone ed era un pezzo di Renzo Arbore, bellissimo, per por dos besos, per 2 baci, quindi c'è sta canzone che in qualche modo stasera ve la farò proprio sentire, l'ho shazammata ieri sera.
2: Sì, che poi alcune volte è vero, le canzoni ti fanno capolino nel cervello e fin tanto che tu poi non le esplori oppure non ti rendi conto di riassaporarle, giusto per il concetto di vedere che tipo di suono proponevano, ti rimane veramente qualcosa che serpeggia dentro.
0: Por dos besos per 2 baci, cosa non si farebbe, magari in un momento di pausa pranzo, no? E quindi tu nella pausa pranzo come gestisci il tuo tempo? Sempre a lavorare oppure ritrovi un attimo di tempo per andartela a godere quell'atti, quei
2: no, non la faccio la pausa pranzo, Maxi. Più delle volte non mangio, perché quando mi metto a lavorare arrivano oibò le 4 di pomeriggio, non mi sono nemmeno reso conto, e poi alla fine preferisco concentrarmi la sera. Questa è una cattiva, bruttissima abitudine che devo cercare di risolvere, però purtroppo mi capita molto spesso che non gestisco il tempo della pausa.
0: Voi invece mandateci i vostri messaggi al 351 7020 001 di Wolf DJ, raccontandoci cosa combinate durante la pausa pranzo. I Pinguini sono tornati con Sorry, scusa, lo sento. Questo titolo a tre fasi, a tre step, diciamo, perché comunque hanno pubblicato, a quanto ho capito, in tre città diverse, Londra, Roma e altro, in uno Sorry, in uno scusa e in uno lo sento. E, cioè, veramente sono sempre molto ingegnosi, sempre bravi e sempre sul pezzo i Pinguini.
2: Sì, diciamo che hanno sempre avuto una particolare originalità che li contraddistingue e li rende assolutamente unici. La unicità, ecco, e questo è un qualcosa che deve essere rintracciato negli artisti. E noi ci abbiamo visto lungo, con l'occhio lungo, perché veramente questi straordinari ragazzi, anche questa volta Max, hanno fatto un altro bellissimo disco che chiaramente sarà una delle hit di quest'estate 2026.
0: Riccardo Zanotti, ricordiamo, super voce dei Pinguini Tattici Nucleari, con questo pezzo Sorry, scusa, lo sento. È un incitamento a vivere l'estate anche con atmosfere diverse, soprattutto, quindi sempre molto molto colorato, variopinto il messaggio che ci arriva dai Pinguini Tattici.
2: E che tra un po' parliamo anche di tennis, grandi notizie per quanto riguarda il tennis italiano, nonostante Sinner si sia fatto un pochettino male.
0: Ma Berrettini anche, mi pare, no?
2: Sì, ma abbiamo veramente una leva tennistica straordinaria. Ne parliamo tra un po', Max.
0: Pinguini Tattici Nucleari a Wolf DJ, arriva Sorry, scusa, lo sento.
1: Max Martinelli è Wolf DJ.

0: Bam Bam Bambina.
1: DJ.
0: Cosa?
1: Il giovedì sera,
0: sì,
1: in diretta.
0: Ah, ok. Va bene, grazie. Eh sì, ogni tanto parte anche il jingle. Giovanni, parte il jingle. Ha detto Brontolo che ti sente in un tubo stasera. Cosa, dove sei? Nel tubo delle Pringles?
2: No, ci siamo sentiti, diciamo, 30 secondi fa. Lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, non è una sorta di...
0: No, però adesso, adesso è migliorata. Adesso vai proprio alla grande.
2: Sì, sì, ero intubato in quella scatoletta primordiale, capito? Quando l'uomo stava per nascere. Quindi poi sono riuscito a schiudere questo uovo. Però lo voglio ringraziare perché con me lui è sempre estremamente gentile, disponibile. Mi ha fatto anche i complimenti personali per alcune cose riguardanti il lavoro. Ed è una persona che apprezzo tanto perché, oltre a essere una grande e bella persona, e chiudo perché giustamente poi sono fatti i miei personali, è un uomo di grande generosità. Ti voglio bene, fratello, solo questo. Andiamo avanti.
0: Grande Brontolone! Allora, se, ma ieri c'è stato un cattivo tempo a Roma, credo che abbia fatto davvero tanti danni, cioè trombe d'aria, ma un tempo sì, così esaurito comunque, cioè poi il terremoto l'altra sera, cioè io sì, veramente mai avuto la cacarella come mi è successa l'altra sera, cioè vedere sbattere, io abitando insomma piano alto del mio palazzo, giustamente, ho ballato, cioè non con i lupi, ho ballato proprio, visto proprio le pareti, ma non mi è mai successo. In questa mia tenera età non ho mai sentito una scossa, vissuto una scossa così pesante. È questa la verità. E quindi ti dico la verità, sono andato in ansia. Poi adesso non so tu.
2: Noi lo possiamo dire, Max, che viviamo con la psicosi, perché si dice che in Calabria ogni 100 anni deve esserci quel grandissimo terremoto che dovrebbe... Insomma, c'è un fatto che noi abbiamo nel nostro, diciamo, armamentario mentale. E quindi ogni qualvolta si sente una scossa si risveglia questa paura. Però c'è da dire che questo terremoto è stato veramente forte, perché si è propagato a 250 chilometri sotto il mare, quindi che significa che ha avuto un cono praticamente di estensione che è arrivato addirittura fino alle regioni della Campania e del Lazio, quindi prova a immaginare, profondo, però è arrivato lungo queste regioni. È chiaro che se fosse stato leggermente, meno male, più in prossimità del terreno, avrebbe potuto creare situazioni leggermente diverse, però non ne facciamo assolutamente nulla. Ci siamo informati che questo non lega al fatto che ci possono essere altre cose, è stato un fatto isolato, meno male che si è verificato 250 chilometri sotto la profondità del mare, e che tutti quanti abbiamo avuto semplicemente una grandissima paura.
0: Qualcuno dice giustamente, ma uno che abita nei piani alti, no? Cioè, quando è che... come fa a salvarsi se quel palazzo magari non è antisismico? Cioè, come fa effettivamente? Secondo me bisognerebbe usare un attimo l'innovazione, no? Le novità. Cioè, avere un drone veramente per partire dal proprio terrazzo, no? In due, in tre, e scendere giù dal palazzo proprio per via aerea. Oppure, non so, avere un paracadute, imparare tutti a buttarsi col paracadute. Si aprirà quel paracadute per questa altezza che...
2: Guarda,
0: c'è
2: poi,
0: o non
2: sì,
0: c'è?
2: Sì, però...
0: Cioè, veramente...
2: Però è talmente, diciamo, particolare e soggettiva la riflessione che lascia il tempo che trova, cioè nel senso, uno dovrebbe trovarsi proprio in quel momento a casa, non è detto che poi sia a casa, male sia in un altro posto aperto e quindi la scossa non lo tocca al decimo piano di un appartamento. È pur vero che noi da questo punto di vista, Max, dici bene, siamo sempre un popolo che arriva in ritardo. I giapponesi riescono ad affrontare scosse sismiche terribili perché hanno fatto un piano effettivamente di abitazione, di alloggio sui terremoti, che anche con scosse fortissime riescono a rimanere indenni. L'Italia, come al solito, rimane sempre lì a guardare, a naspa negli ultimi posti, e deve semplicemente sperare nella fortuna che questo non accada, perché se dovesse accadere è chiaro che poi bisognerebbe parlare di cose leggermente diverse.
0: Incredibile, fammi sentire sto messaggio riguardo la pausa pranzo. Pronto? Vediamo un po'.
3: Con un equilibrato mix di fame, fretta e pentimento.
0: Come il pentimento, perché viene giustamente dopo aver consumato il buon pranzo. Ti mangi una bella fiorentina, dice, vabbè, io me la... No, da domani niente carboidrati. Ma come, ti capita una bella fetta di genuinità? Insomma, gli dai dentro, c'è poco da fare, poi penserai a come smaltirla. Beh, il nostro sondaggio va avanti fino a mezzanotte. Cosa combinate durante la pausa pranzo? Nel frattempo noi siamo sempre qui a intrattenervi, Giovanni Sacco, Max Martinelli. Senti, io faccio una telefonata alla mia amica Barbara Bert, che è uscita con un nuovo pezzo, quindi nel prossimo talk faccio una telefonata, poi ci sentiamo all'altro pezzo con te, va bene? L'altro talk ancora.
2: Perfetto.
0: Nel frattempo, ti ricordi un pezzo degli Snap, The Power? Lo dedichiamo ai nostri amici ascoltatori che l'hanno vissuta ai tempi dei paninari, ai tempi dei jeans con la U dietro, quella verde,
2: tutto
0: a zampa d'elefante, insomma tutto quello che era una bella camicia con le orecchie grandi. Usciva un pezzo del genere come questo degli Snap.
2: Sì, ti ricordi che poi bisognava mettere il cinturone, il ciarro con praticamente la fibbia che doveva essere grande, insomma anche lì c'erano una serie di richiami all'oggettivo farsi notare.
0: Indietro nel tempo con gli Snap, ladies and gentlemen, questa è The Power.

0: The Power. Oh, Ufo Robot, dove sei? Andiamo da Barbara Bert. Adesso arriva anche lei. Wolf DJ, sei tu? Barbara, buonasera, ben trovata Wolf. Ciao. Mi senti?
1: Ciao Max. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Ma dove ti trovi in questo momento? In quale città?
1: A Ferrara.
0: A Ferrara.
1: No!

0: da ragazzini, quindi insomma io conosco molto bene la famiglia.
1: Un carisma eccezionale,
0: sì,
1: Francesco.
0: Sì, siamo due artisti diversi. Hanno lui nel mainstream e io nell'indipendente.
1: Tu sei indipendente, ma arriverai anche lì, perché comunque hai tante qualità, cara mia Barbara Bert. Sei tornata con questo nuovo singolo, Ragazza Single, che è ispirato a un'esperienza autobiografica, tra le altre cose.
0: Sì, ispirato alla mia vita. Io sono sempre stata fidanzata, lo dico sempre in radio, ma da un po' di tempo sono single. E finché non si trova l'amore vero, quello insomma che fa vibrare il cuore, bisogna stare da soli. Ecco, tanto c'è il mio cagnolino che mi fa compagnia, Medoro, va bene lui per il momento.
1: No, ma è carina sta cosa, nel senso che hai ragione, però trovare l'amore proprio perfetto, sai, è difficile, però bisogna provarci, non proprio, sai, prenditi una pausa, bisogna provare.
0: Sai cos'è Max? Che più si cresce, più si diventa esigenti.
1: E selettivi, è vero.
0: Sì. Selettivi e non ti accontenti più. Se prima non mi accontentavo, perché non mi sono mai accontentata, no? Io non sono mai stata quella, oddio, voglio l'Adone vicino a me, deve piacermi una persona a 360 gradi. Però poi alla fine, appunto crescendo, diventi molto, molto più selettiva. E quindi per il momento arriva questa ragazza single, il mio secondo singolo in veste di cantautrice dopo Dal mio sorriso, e assieme ai fantastici autori Ciro Mitolo e Andrea Cecchini. Tra l'altro Ciro Mitolo è anche il producer dell'etichetta indipendente discografica Elin DS Records, che ha prodotto sia Dal mio sorriso che Ragazza Single. È un brano frizzante, sta facendo veramente ballare, e in questo inizio estate così caldo si prospettano tantissimi live e concerti dove farò vibrare il palco con Ragazza Single.
1: Racconta la vita di una giovane donna indipendente, libera e sicura di sé, che sceglie di mettersi e di mettere soprattutto se stessa al centro del proprio percorso. Brava Barbara, il nuovo singolo di Barbara Bert. Fate il download a tutti gli store digitali possibili dove trovate, digitate Barbara.
0: Grazie.
1: Bert, Ragazza Single, e scaricate questa canzone, perché bisogna farlo, bisogna aiutare gli artisti, perché ogni download qualcosa va pure a voi che vi occupate di musica, che è molto
0: assolutamente
1: importante.
0: Questo dai. È molto importante sia i produttori che gli interpreti, gli autori, insomma alla fine chi sta sul palco, perché vogliamo ricordare che un artista è in prima linea sul palco, ma dietro c'è un team, quindi è giusto sempre menzionarli, perché insomma fanno un bel lavoro.
1: Un inno alla libertà, all'autostima e al volersi bene. Con noi c'è Barbara Bert a Wolf DJ. Barbara, prima di chiudere, giusto, diamo dei contatti per trovarti sui social.
0: Naturalmente, caro Max, basta andare nel mio sito ufficiale barbarabert.it e trovano i collegamenti per tutti i social. Su Instagram, che sono 24 ore su 24, mi trovano sempre. Insomma, ovunque, TikTok in barbara.bert.official. E poi ricordiamo che il video reel sta andando molto bene, è stato tra i primi videoclip italiani indipendenti. Ragazza Single è molto alta in classifica in M Radio Airplay indipendenti italiani, quindi che dire, continuate così a far crescere insomma la mia musica, soprattutto adesso che sono un'autrice in erba.
1: Te lo meriti. Barbara Bert, dai, diventa DJ, annuncia il tuo pezzo e saluta gli amici di Wolf.
0: Per tutti gli amici di Wolf DJ, un bacione al mio amico Max Martinelli, grazie di cuore di essere sempre così frizzante, sei fantastico. Vi mando un bacione, arriva Ragazza Single e ci scateniamo tutti.

0: George Michael, Fast Love, Wolf DJ.
1: One way.
0: Wolf DJ. Brontolo, allora. All'ora di pranzo? No, non so dove è andato Giovanni. Lo sapete che poi a una certa ora lui. Ah, sentiamo il messaggio di Joe? Sentiamo, dai, sentiamo Joe. Pronto, Joe?
2: Caro amico, io ti saluto.
0: Sì, ciao.
2: Appuntamento come al solito giovedì prossimo. Ti lascio per l'ultima parte della conduzione di questo splendido programma.
0: Sì.
2: E ovviamente facciamo gli in bocca al lupo ai tennisti italiani. Ti parlavo del tennis italiano che anche a Parigi questa volta, nonostante orfano di Jannik Sinner, ha fatto veramente una grandissima figura, perché ha vinto il doppio misto con Vavasori e Sara Errani. E domani c'è la semifinale tra Cobolli e Arnaldi. Sicuramente un tennista italiano sarà in finale dello slam più importante sulla terra battuta, e quindi sempre forza azzurri, sempre forza Italia, e un abbraccio chiaramente a tutti gli amici di Wolf DJ. Buonanotte.
0: Ciao Giovanni, grazie davvero di essere stato con noi anche in questa serata. Brontolo, allora dai, l'ora di pranzo come la gestisci? Pronto?
3: E ci siamo a ritonfari, eccoci qua. Buonasera Max.
0: Ciao
3: e
0: Brontolo.
3: Buonasera al pluridecorato Giovanni Sacco. Il sondaggio di stasera: cosa, come gestisco anzi la pausa a pranzo?
0: Sì.
3: Ma come me la gestisco? Non faccio una beata mazza. Praticamente
0: devi
3: niente.
0: Cucinare,
3: non cucino le zampe sotto il tavolino e penso a mangiare.
0: Ho capito.
3: Lo sai come diceva un grande del cinema,
0: vero,
3: che ci ha lasciato qualche tempo fa?
4: Mancherò, m'hai provocato.
3: Io me ne magno. Eh sì, caro Max, caro Giovanni, come non ricordarsi il grande Albertone?
0: È vero.
3: E comunque Max, se fai così che tutte le puntate ci metti di mezzo il cibo, il mangiare, e come fai a buttare giù la pancetta e a lamentarti sempre e non riesco qui e non riesco là? Ma per una volta pensa a un argomento un po' serio. Pensiamo alla gnagna.
0: Ciao
3: ragazzi.
0: È vero, alla gnagna. Ma abbiamo parlato di gnagna, abbiamo parlato un bel po'. Poi se no diventiamo ripetitivi. Non ricordo. Diciamo l'altra volta abbiamo parlato di mangiare, di alimentazione, piatto preferito. Questa volta magari come gestisci il tempo nella pausa pranzo, che non è detto che uno debba per forza mangiare in quel momento di pausa. Magari lo fa velocemente perché poi fa altre cose, ecco tutto lì. Era questo un po' il modo di scoprire le situazioni che sono quelle vostre. Quindi vi invito a confessarvi a Wolf DJ. Sono io il vostro padre della notte, il vostro Wolf padre DJ. Madame, volevo capire, sì, arriva anche quella, state tranquilli, le dia anche questa nuova per un'altra bella canzone, però volevo diventare romantico un attimo. Silvia Dini, Oh My Day, quando arriva? Tra poco, state tranquilli. Perché non fai una diretta su TikTok, anche se non metti la musica, vorremmo solo vederti. Ci provo ragazzi, tranquilli. Questo è Wolf DJ del giovedì con Max Martinelli. E i bei pensieri anche che ci inviate al 351 70 20 001. Sappi che scegliere te, sceglierei te mille volte. Che fosse per me sarai già ad abbracciarti lì per tutta la notte. O forse.

0: scattare una foto.
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
2: Wolf DJ, esattamente le 23.19 di questo 4 giugno 2026, orario italiano. Salutiamo gli amici dalle Canarie che ci stanno sentendo, siamo lì. Pronto ragazzi, abbassate il volume perché adesso parliamo con il buon Luciano da quelle parti di Civitavecchia, no? Dove siamo? Dove ci troviamo?
3: Ciao Max, ciao.
2: Dove ti trovi, ciao, in questo momento, Luciano?
3: Allora, noi siamo proprio al confine con la Campania, siamo il motoclub The Eagles, un vecchio motoclub di queste parti che ancora esiste, e siamo proprio al confine tra Campania e Lazio, quindi siamo proprio vicino al fiume Garigliano, si chiama, e quindi siamo qua.
2: Ma tu sei in pausa pranzo a quest'ora, alle 23.20, ti sento che stai sgranocchiando.
3: Siamo nella clubhouse, qua c'è sempre qualcosa da masticare perché è da bere soprattutto.
2: Bravo, bravo, bisogna rilassarsi, ma parliamo di questo appuntamento importante che è il motoraduno delle Terme, 22esimo cosa? L'edizione?
3: Sì, la 22esima edizione. E noi anche l'anno scorso ci siamo collegati con te, hai portato bene, quindi la dobbiamo fare anche quest'anno, questa chiacchierata.
2: E quindi diciamo che sabato 20 giugno 2026, per questa festa di Santi Cosma e Damiano e Castelforte a Latina, quindi siamo da quelle parti, sì. Bisogna arrivare lì a Castelforte, vicino alla...
3: Sì. E guarda Max, noi l'altro anno regalavamo una birra ai primi 100 che arrivavano.
2: Una birra? Adesso, una birra? Sì. Ok, quindi...
3: Adesso invece regaliamo una cosa ancora più bella e più importante, regaliamo... una campanella che per i motociclisti ha un significato molto importante, no? Praticamente una campanella, un amleto che si attacca proprio sotto la parte più bassa della moto, perché deve raccogliere tutti gli spiriti marini che sono sulla strada e praticamente non li protegge da questo male. E noi la regaliamo ai primi 100. Perché poi questa campanella va regalata assolutamente, non si compra.
2: È una campanella benedetta da voi motociclisti, ecco, diciamo.
3: È benedetta da noi e poi la facciamo anche benedire dal prete.
2: Dal prete, è vero, il prete. Poi l'ho invitata al motoraduno, c'è tanta roba da consumare, no? C'è tante prelibatezze durante questo motoraduno. Quindi...
3: Sì, ci sono stand particolari, cacio impiccato, insomma, tante altre cose sfiziose da mangiare dalle parti nostre, perché siamo proprio nel centro del paese di Castelforte. Poi alle ore 21, perché il programma è questo: alle ore 18.30 c'è il raduno a Santi Cosme e Damiano, e aspettiamo tutti là, alle 8 benedizione delle campanelle e benedizione delle moto, partiamo per fare un giro turistico del paese, poi arriviamo a Castelforte e lì c'è la festa, poi ci sono anche delle signorine sfiziose che ci vengono a trovare, che fanno un po' di cacciata, che sono le drag queen,
2: bellissimo. Senti, ma quante donne sulla moto arrivano, ecco, quanti appassionati?
3: Oggi ci hanno chiamato un gruppo di motocicliste che praticamente saranno anche quelle che praticamente apriranno la sfilata.
2: E a questo punto io direi che figata, no? Comunque, senti, allora
3: sì.
2: Luciano, ricordiamo quindi sabato 20 giugno 2026 per i Santi Cosma e Damiano a Castelforte Latina c'è questo motoraduno davvero molto importante. Da che ora si parte? Dalle... Così lo diciamo, da che ora?
3: Dalle 18.30 li aspettiamo fino alle 20,
2: oh.
3: In quel punto di Santi Cosma e Damiano, poi partiamo per questo giro e poi fino alla
2: fino
3: sera,
2: a quando
3: insomma.
2: Volete poi dormite,
3: poi c'è la musica,
2: portatevi anche la tenda se volete dormire lì, quindi c'è davvero un gran divertimento.
3: Certo, noi abbiamo una clubhouse che è un campo sportivo intero, cioè noi, la nostra clubhouse sarebbero gli ex spogliatoi, no? E il campo sportivo è a disposizione per mettere tutte le tende che si vogliono mettere, quindi non c'è problema.
2: Dai Luciano,
3: ma tu ce l'hai la moto?
2: Io no, però guarda, mi piacerebbe molto, ma credimi, mi organizzerò presto per venire a questo motoraduno importante, magari il prossimo anno alla 23esima edizione. Quindi mi raccomando, motoraduno delle Terme, 22esima edizione, sabato 20 giugno 2026, Santi Cosma e Damiano, Castelforte Latina. Ciao Luciano, in bocca al lupo,
3: grazie,
2: divertitevi.
3: Grazie.
2: Ciao,
3: t'aspetto.
2: Ciao caro, ciao, grazie davvero. Ecco, ci ascoltano ovunque e noi ne siamo davvero contentissimi anche di portare i vostri messaggi in radio, perché è sempre bello, no? Informare anche gli appassionati, in questo caso di moto. Vavavuma. Sentila come suona. The Weeknd.

0: is Wolf DJ. Cosa fate all'ora di pranzo? Daniela? Daniela, scusa se ti disturbo a quest'ora, ma volevo sentire anche la tua. Pronto, Dani?
1: Ciao Wolf DJ.
0: Ciao.
1: Sono Daniela.
0: Ciao.
1: Come la gestisco la mia pausa pranzo? Per me la pranzo è importante, quindi
0: certo.
1: In realtà io mangio sempre pasta, quindi
0: ma sei una pastara.
1: Mi dedico molto al pranzo perché è il pranzo principale per me, perché poi la sera magari mangio qualcosina così, però
0: giusto.
1: Sicuramente a pranzo non manca mai per me il piatto di pasta, perché
0: ci vuole.
1: Io sono amante della pasta.
0: Ci vuole, perché comunque un piatto di pasta, se hai la possibilità di consumartelo all'ora di pranzo, è molto importante perché ti riempie. Carmelo invece che fa all'ora di pranzo? Carme, allora?
2: Caro uomo della notte,
0: uomo della notte.
2: E la domanda è molto
0: com'è?
2: Intrigante, ma la risposta è davvero molto
0: intrigante.
2: Banale.
0: Intrigante.
2: Mangio. Buon appetito.
0: È intrigante, la domanda è intrigante. Uè, Francesco, buonasera, ciao.
3: Ciao Max, beh, una domanda abbastanza difficile per me, anche
0: come
3: perché
0: tu, è vero,
3: come tecnico di rete, la gestione della pausa pranzo varia in secondo le attività ed eventualmente anche le urgenze della giornata. Beh, quando è possibile cerco di fare una pausa regolare per recuperare soprattutto energie e mantenere la concentrazione, ma in caso di interventi o guasti o attività programmate che richiedono continuità operativa posso adattare o magari anche posticipare la mia pausa pranzo in funzione anche a queste esigenze. Naturalmente garantendo sempre comunque il rispetto della tempistica e dell'organizzazione del lavoro. Ciao Max, salutone a tutti.
0: Grazie.
3: Io sto facendo una bella passeggiata,
0: aria
3: fresca, buon
0: fate
3: divertimento
0: bene,
3: e buon ascolto a tutti. Ciao.
0: È bello, fate una bella passeggiata, soprattutto se avete dei posti per belli illuminati, mi raccomando, perché è importante, altrimenti qui ti investono, se ne vanno, attenzione. Quindi sempre cercate di utilizzare spazi protetti e belli luminosi. Giusto così per esperienza, vi dico anche perché ho vissuto una volta una storia che se non avessi avuto quell'attimo veramente felino, cioè mi stiravano, mi lasciavano lì, a rivederci. Quindi sempre occhi a ben aperti, mi raccomando. Oh, Olivia Dean, so easy to fall in love. Bella, dai, sogniamo un po', ma un bel pensiero d'amore? Ce l'abbiamo, Wolf? Bella questa è bella. Sai perché il vero amore è raro? Perché viene messo alla prova dalla distanza, dai malintesi, dal tempismo sbagliato, dalla vita. Ma quando due anime continuano a scegliersi ancora e ancora nonostante tutto, beh, quello non è solo amore, è anche e soprattutto vita.

0: Ma la Dini che fine ha fatto? La Dini, dico la Dini che fine ha fatto? Silvia! Dov'è Silvia? Ma dov'è Silvia? Pronto, Silvia! Silvia?
1: Oh my day, ragazzi!
0: Oh, ciao!
1: A proposito di pausa pranzo, chi ama gli animali, come me, può trasformarla in una faccenda pelosetta. In Italia ci sono bar e ristoranti con gatti, noti come Cat Bistro o Cat Café, dove puoi pranzare in compagnia di gatti che circolano liberamente fra i tavoli, ti salgono addosso. E così, se sei stressato e non hai a casa la fortuna di vivere con un amico a quattro zampe da strapazzare quando vuoi, puoi rilassarti un po' in questi momenti, in questi Cat Bistro, perché è noto che accarezzare i gatti abbassa la pressione e ti fa stare meglio.
0: Ah, questa non la sapevo.
1: E che siamo stressati, specialmente al lavoro, si sa, si dice sempre. E allora l'ideale sarebbe andare a lavorare in Giappone, dove ci sono aziende che assumono soltanto quelli che hanno una coda e un bel pelo folto. No, sul serio, ci sono aziende, specialmente quelle di informatica in Giappone, che hanno deciso di accogliere i gatti in ufficio come veri colleghi antistress. Alla Q-Note di Tokyo, per esempio, girano liberi fra le scrivanie, i computer, le stampanti, si accoccolano dove vogliono e nessuno li tocca, nessuno li disturba, e a quanto pare aiutano a rendere l'ambiente più sereno e più umano. Anche la Ferry Corporation ha puntato sui mici. I dipendenti possono portare anche i loro al lavoro, e chi adotta un gatto un po' di quelli sfigatelli riceve anche un piccolo bonus mensile, circa 5.000 yen, che non illudiamoci, sono solo circa 27 euro. Certo, non è tutto perfetto. Ogni tanto sparisce una penna, qualche cavo viene rosicchiato, la stampante diventa il letto ufficiale del capo reparto peloso, però il risultato è che si ride di più, si parla di più e lo stress si abbassa. E pare che in Giappone si stressino anche molto più che qui da noi. Insomma, pausa caffè? No, pausa fusa. Ma la domanda è: che fine fanno i mouse? Se li cacciano tutti i gatti? Ciao!
0: Ciao, ciao Silvia! Ringraziamo la Dini! Oh my day!
2: It's DJ on air for you. More music for you.
3: Solita roba da numeri uno.

0: qualche anno fa, ma loro sono tornati ultimamente con nuove canzoni e soprattutto andranno a fare una bella tournée per quest'estate, quindi mi raccomando seguite anche il sito ufficiale dei Nugenea perché c'è veramente tanta carne al fuoco per l'estate 2026 con questi ritmi che solo loro sanno davvero miscelare, questo suono che riesce a coinvolgerti e a piacerti davvero così tanto e molto. Mimmo, oh, ma Mimmo è andato a letto. Mimmo,
1: ciao, Mimmo.
0: Ciao.
1: Io mi sto preparando per andare.
0: Infatti, dicevo.
1: Qualcuno che vuole venire a farmi compagnia. Si prende.
0: E lascia il numero, lascia il numero, lascialo. Così magari, ecco, fichi fichi. A una certa ora ci sta pure.
2: Wolf DJ. One Way. Wolf DJ.
0: Hola amigo. Arriva la nuova di LDA insieme ad H7, a Wall DJ, per te che sei una santa.

26 che passa da Wolf DJ. Vi ricordo anche un programma che conduco durante la settimana che si chiama I più belli d'Italia, dove secondo me, cioè la mia classifica, non vado a vedere chi è un cagnolino che fa un casino a quest'ora. Fermatelo! Magari cerca calore, cioè, o meglio, lui un po' di frescura a quest'ora, sì. Non so dalle vostre parti le temperature, noi vi parliamo sempre dal mare. Salutiamo gli amici della Sardegna, ciao ragazzi, grazie per stare con noi ogni sera in questa fantastica terra che è la Sardegna, che è giusto andare a visitare, che è piena di cose belle da vedere. Poi vi invito anche, prima di partire per un lungo viaggio, come diceva René Grandi, di documentarvi sulle terre che andate a visitare, perché bisogna capire dove si sta andando, cioè non solo il villaggio, non solo le escursioni, ma a Genova piove? Vabbè, pazienza, ci vuole l'ombrello, che dobbiamo fare? Si sta un po' più freschi, capita, però l'anticiclone qui ci regalerà, vedrete, del caldo anomalo anche durante quest'estate 2026. Nel frattempo salutiamo un po' di amici che ci stanno ascoltando da tutta Italia. Ciao Ilenia da Treviso, buonasera anche a Carlo da Saint-Tropez, davvero? Ciao Carlo. Beppe da San Lucido in Calabria, ciao Beppone. Buonasera anche a Christian Rhodes, ciao grande da Bolzano. Davide è uscito con un nuovo disco, davvero, l'amore è una follia, non lo sapevo, De Marinis. Complimenti, ci sentiamo presto. Ciao Alessandra, Milano, sempre la Gran Milano, c'è poco da fare. Allora, tante cose belle ancora, perché tra una roba e l'altra c'era un pezzo, bel pezzo, sì, P-Lion, bello questo, dai. Diamo spazio ai ricordi. A proposito, ma la rubrica da leggere? No, dopo dobbiamo sentire un libro dei nostri amici di Due Minuti Un Libro, con da leggere. Non può mancare. Salutiamo la Melilli Group che ci dà questa grande possibilità ogni giovedì.

0: per salutare magari tanti amici che non ricordo proprio al secondo ogni volta. Ciao Gennaro, buonasera anche a Salvatore da Napoli, fedelissimi a Wolf DJ, grandi editori che ci danno la possibilità anche loro di diciamo stare anche dalle parti di Napoli, che è molto importante. Salutiamo gli amici di Caserta, di Salerno, di Torino. Ciao Marco Racchella, sempre top player, eh? Fatto una gran bella serata anche stasera, come sempre, nei locali. Noi che amiamo la musica, ci piace vivere, stare insieme alle persone, farle divertire soprattutto. Questo è Wolf DJ, diamo la linea un attimo a Due Minuti Un Libro, agli amici del Da Leggere, giusto per dedicare l'attimo che ci piace anche alla lettura, perché è molto importante saper leggere e cogliere quell'attimo di scuola del pensiero, perché leggere è davvero davvero molto importante. Da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere,
2: da leggere,
1: da leggere.
3: Una contessa guidata dalla ragione, un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di due premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
2: Da leggere.
4: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa, entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
0: Libri.daleggere. Allora, altri saluti prima di chiudere. Fabian, ciao Fabian. Ramon, ciao Fabian e ciao Ramon. Grazie anche a voi di darci la possibilità di farci sentire in quel di Crema, che è molto importante. Grazie davvero. Allora, tra una cosa e l'altra, beh, stasera abbiamo parlato di cosa fate durante la pausa pranzo. Avete fatto tutte, cioè avete proprio parlato di cose serie. Quindi nessuno che esce dal cerchio. Non ne fate di cose sconce all'ora di pranzo. Ah, sì, li fate! Potevate anche raccontarcelo. Eravamo qui a diffondere la vostra idea e il vostro pensiero. Ah! Forza Napoli, amici miei! Indietro nel tempo con Pino, qui il grande Pino Daniele, come fai a non passare un pezzo del genere che mi fa viaggiare con il pensiero, la grande arte di un super indimenticabile Pino.

Viaggiando, mi raccomando, massima attenzione. Siete stanchi, riposatevi, fermatevi un attimo, perché comunque è importante anche 10 minuti, chiudere gli occhi in una piazzuola e poi ripartire. Quei 10 minuti vi possono sicuramente aiutare alla grande. Allora, la notte, quindi tra poco Wolf DJ finisce, c'è la notte, il divertimento, tutto il resto, però c'è anche quel silenzio che ci piace, no? Vivere di notte. Il silenzio della notte rimodella la confusione accumulata durante le ore di luce. E diciamo che è anche il momento perfetto per resettare la mente, praticare la gratitudine, lasciare anche andare i pesi superflui per fare spazio a un domani sempre migliore. È lì che proprio desideriamo esplorare qualche tecnica di scrittura riflessiva da praticare la sera prima di addormentarsi, perché è importante, quindi dicevo, proprio leggere, magari anche viaggiare con quei pensieri belli che ti possono regalare anche una notte dopo giornate un po' confusionarie, no? Quello è un bel pensiero, così mi andava di raccontarvelo. Vi lascio con una bella canzone di Mina, Anche un uomo, per una notte speciale da Wolf DJ. Ci sentiamo giovedì prossimo. Un bacio, un abbraccio a tutti. È stato fantastico anche in questa serata. Da Wolf DJ è davvero tutto. Vi voglio bene. Alla prossima.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.